0: la notte. Vola!
1: A seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Era la dueña del swing di Los Hermanos Rosario,
1: che
0: uno
1: volgarità,
0: dei tormentoni di qualche anno fa, ma sempre attuale nelle balere, sui lidi.
1: Questa canzone è famosissima, se mi avessi chiesto chi la cantava, io il nome non l'ho mai sentito.
0: Ma come, Rosario, Los Hermanos Rosario.
1: Los Hermanos Rosario, mai
0: sentito. E comunque, Pippo, facciamo i complimenti pure.
2: Rosario!
0: Ecco, Rosario!
1: Rosario! Ma chi è Rosario DR? Che lavora con il radio.
0: Facciamo i complimenti pure a Fred De Palma, la testa gira, prima in classifica, dominio delle classifiche.
1: Ha scatenato Pescara, ha chiuso lo show di sabato sera a Pescara.

0: sulla spiaggia, momento meraviglioso e indimenticabile. Abbiamo Francesca da Roma, buongiorno Francesca.
1: Ciao Francesca.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Allora Francesca, tu hai avuto il problema perché tu sei abbastanza benestante, mm-hmm, e quindi hai avuto il problema con amiche che certe cose non potevano permetterselo, giusto?
2: Esatto, allora per, diciamo una cosa, oggi non più tanto benestante quanto ero al tempo che mi sono, si sono verificati alcuni episodi.
0: Alcuni episodi, però, che ecco, è successo? Ti sei giocata allora, tutto, che hai fatto?
2: No, niente di che. Allora, mio marito, quello che oggi è mio marito, al tempo era il mio ragazzo. Considera che io mi sono fidanzata con lui a 13 anni, lui ne aveva 20.
0: Ok.
2: E aveva possibilità di farmi bei regali, per cui sì, avevo qualche gioiello in più,
0: abiti
2: avevo l'automobile.
0: Abiti importanti.
2: Sì, esatto,
0: che non indossavi per non mettere in imbarazzo le tue amiche.
2: Esatto, esatto. Mi ricordo vicino a Natale, lui mi regalò una pelliccia molto bella, siccome dovevamo andare a fare la festa di Capodanno, pensava che io la indossassi, invece no, quella sera non l'ho indossata e alla domanda come mai io ho detto indovina, dico le ragazze che frequentiamo comunque non hanno queste possibilità e io non volevo assolutamente.
1: Sei stata molto carina. Poi, guarda, questa è una bella forma di empatia,
0: sì,
1: però
0: Adriana avrebbe detto quelle vi mettono gli occhi addosso, perché non l'avevo indossata. Invece tu sei stata carina,
1: ma
0: non
1: tanto gli
0: messo...
1: occhi addosso comunque gliel'hanno messi, se ho capito bene non avete più questa possibilità economica.
2: Stai crescendo con la famiglia, la casa, i nipoti. Do precedenza a loro,
0: ma
2: ovviamente,
0: tutti. Pensa che Francesca, scusa se ti interrompo, ma purtroppo abbiamo pochi secondi e devo essere veloce.
2: Vai.
0: Addirittura tu rinunciavi ad andare in locali importanti perché le tue amiche non se lo potevano permettere.
2: Esatto.
0: Vabbè, fantastico, grande, complimenti.
1: Francesca,
0: bravissima.
1: Questa forma di empatia è davvero invidiabile.
3: Francesca.
0: Complimenti.
1: Noi non avremmo saputo far di meglio.
2: Qual è il discorso? È tanto semplice, lo potrebbero fare tutti, nel senso tutto quello che a te non piace non devi fare.
0: Ah, vedi, tutto quello che a te non piace non lo devi fare.
1: No, non riesco a capire però il gancio.
0: Non ti piace il fatto che... Sì, ho capito.
2: No, perché se io avessi indossato quelle cose, sapevo che mettevo a disagio le amiche.
0: A parti inverse,
2: se loro le avessero indossate e io no, può darsi che anche io ci sarei rimasta
0: male. Ma sì, abbiamo capito perfettamente. Comunque, complimenti.
1: Grazie.
0: Per il downgrade che hai fatto per stare insieme alle tue amiche. Va bene, Francesca, grazie
2: un bacio,
0: mille.
2: Ragazzi.
0: Ciao,
2: vi
0: a te. Baci, ti vogliamo bene anche noi. Mamma pica.

0: semplicissima e umilissima Taylor Swift con Anti-Hero su Radio Kiss Kiss, dove è tempo per l'oroscopetro.
1: È tempo per l'oroscopetro, ma di Taylor Swift in vestito da sposa, in abito da sposa, ancora non è uscito fuori niente.
0: Niente, avrà venduto il servizio a un'esclusiva a 96 miliardi di euro.
1: Volevo vederla, ma niente da fare, si è sposata il 5 luglio, ma ancora niente. Va bene, dai, andiamo a consultare le stelle. Lunedì inizia una nuova settimana, vediamo cosa ci dice l'oroscopetro.
2: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Venerdì scorso abbiamo fatto il Sagittario e ci hanno dato
0: il segno di Taylor Swift.
1: È il segno di Taylor Swift.
0: Ascoltato, lei ha detto grazie, ti ringrazio.
1: Lei
0: tantissimo.
1: Ha detto grazie, ha detto Adriana, guarda, sei come al solito formidabile.
0: Dato con questo italiano, glielo ha detto, che lei ha origini italiane.
1: E oggi facciamo invece il segno della bilancia, che è di suo marito.
0: Tuo marito.
1: Kevin Trails, sì, è nato sotto il segno della bilancia.
0: Vediamo.
1: Infatti,
0: se...
1: Opalite è un pezzo dedicato a lui ed è una pietra proprio di ottobre. Del mese di ottobre. Allora, adesso andiamo al segno della bilancia. Cari amici, voi siete guidati da Venere, il segno dell'eleganza, dell'armonia, dell'estetica, forse anche fin troppo, e della diplomazia spinta fino all'estremo.
0: Tutti sti pregi?
1: Sì, sì. Lavoro e amore. Questa settimana il vostro fascino è alle stelle. Siete talmente radiosi che potreste illuminare un intero studio televisivo. Sul lavoro siete i mediatori perfetti, quelli che mettono pace tra tutti i colleghi, ma occhio a non accumulare troppo stress pur di far contenti gli altri. In amore, la vostra proverbiale indecisione potrebbe colpire ancora. Siete capaci di passare ore e ore a scegliere l'outfit perfetto per una cena romantica. Punteggio della settimana, un elegantissimo 8,5 per lo stile e la simpatia, ma un sonoro 3 per la capacità di prendere decisioni rapide. Sbilanciatevi un po'.
0: Bene, un altro quarto d'ora dura l'oroscopo?
1: No, anzi, ho cercato di abbreviare, perché poi se volete possiamo pensare di fare l'oroscopo personalizzato.
0: Privato. Voi chiamate Adriana, si mette lì in privato.
3: Ci vuole piacere.
0: Io direi che basta.
1: Vuole un piccolo budget, una piccola offerta.
0: Direi che basti abbondantemente quello che tu hai fatto. Allora, 347-490-0042, se sei della bilancia e vuoi darci un feedback, ti sei riconosciuto o riconosciuta in questo oroscopo di Adriana, ovvero l'oroscopetro, facci sapere. Grazie.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Bene, attenzione, perché un'ora svanisce così velocemente, manco ce ne accorgiamo, perché stiamo bene con voi, ci divertiamo, parliamo con voi, trascorriamo dei momenti molto belli come quelli dedicati ai nostri History Kiss, che sono i pezzi della storia che riaccendono i ricordi dei nostri ascoltatori. In questo caso sta arrivando una pietra miliare del rock mondiale.
1: Sai quanti ricordi appartengono a questo pezzo, che è del 1998, in arrivo su Radio Kiss Kiss.

0: mi stava raccontando che lancia suo figlio nelle braccia di donne ricche proprio per evitare questo gap, diciamo, economico.
1: Non è vero.
0: Abbiamo le news adesso? Sono le 8, torniamo in diretta con... qui con voi stamattina a parlarvi di ogni cosa parlabile.
1: Pippo, dobbiamo fare i complimenti anche all'Argentina che ha battuto la Svizzera,
0: ragazzi,
1: 3-1 ai supplementari.
0: Leo Messi va avanti.
1: Ci regala la semifinale con l'Inghilterra. Tra l'altro ho visto una bellissima foto di Messi con Roberto Baggio, gli ha regalato la maglia.
0: Hai visto? Ma lui ha origini italiane, Messi.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: un po' d'Italia c'è, va. Radio.
1: E quindi, insomma, siamo felici perché lo sport a livello mondiale ci regala sempre delle grandi soddisfazioni.
0: Abbiamo due semifinali da vedere,
1: sì,
0: martedì e mercoledì, le possiamo ripetere, gentilmente Adriana, tu ce le hai.
1: Allora, abbiamo
2: Francia-Spagna.
0: Francia-Spagna.
1: E poi mercoledì Inghilterra-Argentina.
0: Argentina.
1: E tutte e due alle ore 21.
0: Ci sono tre europee e una sudamericana.
1: Ma che dobbiamo ti fare?
0: Europea? Che problema,
1: cioè, questo è un grande problema.
0: Allora,
1: perché mio figlio mi spinge a tifare Argentina. A
0: io
1: tutti
0: credo,
1: i costi.
0: Allora, la squadra che a me è più simpatica tra queste quattro è l'Argentina.
1: Argentina.
0: Senza se, senza
1: sì,
0: ma.
1: Sì, sì.
0: Per quanto mi riguarda, dico personale, tiferò per l'Argentina, però credo che i mondiali li vincerà la Francia, secondo me.
1: Quindi stai dando proprio un pronostico.
0: Cioè, perché Mbappé è troppo in forma. Li vincerà Mbappé, secondo me, insieme a Dembélé.
1: Sono i mondiali di Mbappé.
0: E ti saluto Mbappé e Dembélé.
1: Pelò, abbiamo anche Michi e Pelò qui.
0: Secondo me vinceranno loro.
1: Non lo so, non vorrei azzardare un pronostico.
0: Vogliamo fare
1: magari
0: una cosa con gli ascoltatori al volo.
1: Facciamolo.
0: Allora, qual è la squadra? Vediamo se indovinate, ragazzi. Provate, tanto rimane lì perché poi ci sarà il podcast di questo programma.
1: Mm-hmm.
0: E quindi rimarrà per sempre lì la vostra scommessa. Secondo voi, chi vincerà i mondiali? Mandate un vocale al volo adesso, in tempo reale, al 347 490 0042. Sono quattro le squadre in semifinale, l'abbiamo già detto, Inghilterra, Argentina, Francia e Spagna, quindi mandate un messaggio al 347 490 0042, un vocale che Picca ci fa sentire subito. Vedi che stanno già arrivando i messaggi vocali, adesso li sentiamo, così gli ascoltatori restano pietrificati con la loro scommessa personale, no? Ci dicono chi vincerà. Prego, vai.
3: Ciao, vince l'Argentina.
0: Tu sei?
3: Sud America.
1: Ok, va bene.
0: Lei è sudamericana, diteci anche come vi chiamate, però, perché sennò che scommessa è?
1: Poi purtroppo sentiamo.
4: Francia.
0: Purtroppo Francia per lui, per questa ascoltatore.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io ti farò Argentina, ma i mondiali vincerà la Spagna.
0: Vincerà la Spagna per lui.
5: Andrea da Latina.
0: Andrea
1: da
0: Latina.
1: Andrea. Ah, per lui la Spagna. Certo, anche Yamin Yamal ha una bella autostima. Rispetto ai mondiali ha detto: io mi sento in ottimissima forma.
0: Io finora non l'ho visto giocare come un grande
1: però
0: campione
1: nell'ultima partita.
0: Un po'
5: ciao,
0: meglio Pippo,
5: ciao Adriana. Finale Spagna-Argentina, vince la Spagna.
0: Vince la Spagna.
1: Anche per lui la Spagna.
0: Dite i nomi, i vostri nomi però.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: Per me Argentina. Valeria da Parma.
1: Ciao Valeria,
0: l'Italia ha simpatia per l'Argentina tra le squadre.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Cristina.
0: Ciao,
7: e
0: Cristina.
7: Penso che i mondiali li vinca l'Argentina.
0: Ah, vedi, pure Cristina ti fa Argentina.
1: Okay.
0: Va bene, grazie.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Ciao, buongiorno.
5: Secondo me la Francia gioca un altro sport. Vinceranno loro.
1: Ok, la Francia.
0: Francia in scioltezza. Ah.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, Agostino da Napoli.
1: Ciao Agostino.
8: Vincerà la Spagna.
1: Per Agostino da Napoli
9: Sara
1: è la Spagna.
9: Napoli, per me vince l'Argentina. Che schissa a tutti.
0: Vai, dai.
10: Io tifo per la Spagna perché ho letto che in Spagna ci sono gli uomini più belli del mondo.
1: È vero!
0: Ma che c'entra la
1: zoccolatura?
11: Sono spagnol. Ragazzi,
0: vabbè,
11: vi aspettiamo tutti a Formentera a festeggiare la Coppa dei Mondiali della Spagna.
0: Della Spagna.
11: No, c'è Messi che sta sulle palle a tutti.
0: Ma chi
1: ma
0: sta
1: non è
0: sulle
1: vero.
0: Palle? Quando mai?
1: A me sta troppo simpatico.
0: Anche a me. Non è
1: e poi Pippo, posso dirti una cosa?
0: Sì.
1: Sempre come notizia, diciamo, di contorno.
0: Dilla.
1: L'idea che lui sembri un uomo così fedele, così appassionato della sua famiglia, dei suoi figli, lo rende ancora più attraente.
0: Più affascinante.
1: Questa
0: vedi,
1: serietà
0: Petra,
1: che almeno...
0: La Petra va guardando sempre queste comande.
1: Ma sì, è un uomo serio.
0: Andiamo
1: è un uomo
0: avanti,
1: fedele.
0: Andiamo avanti, che sto pesante,

0: Nessuno ha citato l'Inghilterra.
1: Nessuno.
0: Nessuno, hai notato? Quindi l'Inghilterra non è la favorita degli italiani.
1: Non è la favorita, ma tutto potrebbe essere.
0: Tutto
1: può
0: succedere, magari
1: le cose potrebbero ribaltarsi. Però certo è che vedere quella maglia in campo, la maglia dell'Argentina, a me dà l'idea di spettacolo.
2: Ciao Pippo e ciao Adriana, ciao. Sono Mario da Bergamo. Secondo me la finale sarà Francia-Inghilterra.
1: E
2: lo vincerà l'Inghilterra.
0: L'Inghilterra, vedi la voce fuori dal coro, uno soltanto.

0: io sono single, mi puoi spiegare per favore che devo fare per andare al supermercato e fare la spesa e far capire alle signore del supermercato altrettanto single che io lo sono e che quindi possiamo...
1: Allora Pippo,
0: come dice Peppino, quagliare.
1: Pippo, tu veramente sei intenzionato a prendere moglie?
0: Sì, devo andare al supermercato.
1: Allora
0: che
1: oggi
0: devo
1: vai al supermercato e devi prendere un cestino rosa.
0: Ma che è sto cestino? Il carrello?
1: Sì, il cestino.
0: Cioè, esiste un cestino al supermercato?
1: Esiste, quelli in genere sono rossi o gialli,
0: ah,
1: vero?
0: Ah, quelli più piccoli, diciamo.
2: Arancioni anche.
1: Arancioni,
0: rossi,
1: sì, dove vado io sono arancioni. O
0: sono
1: rossi.
0: Anche rossi. Rosa.
1: No.
0: Dove non è che rosa?
1: Beh, non lo so, in Finlandia hanno cominciato a produrre cestini rosa.
3: Ciao per... Pippo, sono rosa.
1: Vedi che una rosa c'è già?
0: Allora, che devo fare?
1: Ma ti ricordi quando c'era invece il trend dell'ananas?
0: Sì.
1: Tu, allora,
0: se la mettevi
1: luogo...
0: capovolta l'ananas vuol dire che stavi facendo acchiappanza.
1: Che, cioè che eri disponibile, insomma, a lasciarti andare.
0: È vero.
1: Verso il cuore o verso il corpo di qualcuno, di qualcuna. Adesso invece l'ananas è stato sostituito dal cestino rosa.
0: Cestino
1: quindi
0: rosa.
1: In Finlandia è diventato già praticamente un trend. Quindi addirittura frequentano meno le app di incontri, ma vanno dentro, vanno ai supermercati e prendono il cestino rosa.
0: Se una ti scrive non c'ha le foto, diciamo, totalmente
1: ritoccate,
0: che poi la incontri ed è un'altra persona. Invece lì le persone le vedi come sono.
4: Brava.
0: No? Brava. Mediamente noi uomini non ritocchiamo le foto, al massimo
1: no,
0: ti
1: no,
0: puoi
1: tu
0: togliere.
1: Le ritocchi e non lo
0: ma
1: dici.
0: Non è vero, ma quando
1: Anna Chiara?
5: Pippo,
1: sì,
5: ma sì, che ne sai della vita coniugale
0: che
5: tu?
0: Che c'entra sta vita
1: Pippo
0: coniugale?
1: Pippo ritocca le sue foto, ritocca anche le foto delle sue amiche strette che magari... le nostre no, me Anna Chiara ci mette là come proprio due charmate.
6: È mosso.
0: Vogliamo andare avanti?
1: Ragazzi,
0: allora io vado al supermercato, ti vedo, tu hai anche tu il cestino rosa, funziona così, devi avere anche tu il cestino rosa? Vogliamo provare a capire come funziona. Allora io sto facendo
3: la... sono rosa.
0: Esatto. Allora io sono accanto allo scaffale dei pomodori,
1: sì,
0: ok? Delle bottiglie di pomodoro.
1: No, mettiti davanti a quello dei limoni.
0: Delle passate di pomodoro. Prendo dei
1: bottiglie.
0: Sì. Tu passi col tuo carrello.
1: Io passo.
0: Anche tu rosa devi averlo.
1: Ma dipende, uno dei due lo deve tenere. Cioè, l'importante è che uno solo abbia il cestino rosa. Così che io capisco che tu c'hai il cuore aperto.
0: Allora, quindi tu passa vicino a me e mi vedi col cestino rosa.
1: Sì.
0: Ok, io ce l'ho qua sotto il braccio, sto facendo la spesa, sto mettendo le cose.
1: Dico,
0: passo
1: e dico: "Ehi, ciao!
0: Ciao.
1: Come stai?"
0: Carina, come stai?
1: Piacere, Adriana.
0: Ciao, sono Cesare, piacere, molto
1: piacere. Cosa mangi di buono oggi?
0: Sai mai che cucina.
1: Da ragazzo non so benissimo. E così ci scambiamo un po' di chiacchiere.
0: Così si diventa amici e poi dice: "Senti, ma ci vogliamo vedere dopo, prendiamo un caffè."
1: Anche il famoso caffè.
0: Ma Anna Chiara sono anni che prende caffè, un catuorzo manco l'ha trovato. Anna Chiara sta sempre a prendere caffè. Oggi vado a prendere un caffè.
1: Quello uno ne doveva prendere sto weekend.
0: Anna Chiara, un catuorzo e manco l'ha trovato.
1: Esatto. Uno ne doveva prendere sto weekend.
0: Allora, sabato
1: un caffè oppure...
7: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Oh, un seppiolone.
0: Anna Chiara, alle 3:30, la festa, al party post concerto di Pescara, eravamo lì tutti a ballare, lei decide di andarsene, ok?
1: Sì.
0: Dice: "Pippo, mi accompagni all'hotel?" Io dico: "No, sto ancora qua, c'è anche Adriana, ci divertiamo ancora un po', stavamo ballando." Allora Anna Chiara fa: "Va bene, vado sola." Adriana mi tozzolea.
1: E di che lascia?
0: Ma non aveva capito che era lei che mi aveva chiesto di accompagnarla, non è lo che io...
1: Anna Chiara, dov'è? Anna Chiara, dov'è?
0: Esatto, Anna
1: come le ho detto,
0: ho la responsabilità, quella è minorenne. E comunque a un certo punto Adriana mi tira una gomitata e mi fa: "Lascia sta, che le tenne, che fa?" Testuali parole.
1: Basta.
0: Ma non abbiamo capito dove è andata, perché io l'ho chiamata alle 4, io ero in camera alle 4, le ho telefonato e non mi ha risposto.
1: E certo.
0: Vabbè, comunque.
8: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: La passeggiata
1: nel
0: Chianti.
1: Se ognuno si facesse le proprie passeggiate in grazia di Dio, senza ficcare il naso nelle passeggiate degli altri, sarebbe un mondo migliore.
0: Va bene, comunque mettetevi un bel cestino rosa, se non ce l'avete compratelo andate al supermercato e troverete moglie o marito. Grazie.
1: Ah, ci ha fatto divertire Sal Da Vinci, mi ha fatto anche una dedica, è sceso dal palco.
0: Abbracciato Adriana, ragazzi.
9: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore,

ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: con Manu Chao, che bella accoppiata, questo pezzo è molto molto bello.
1: Viajando per il mondo, già sta conquistando tutte le classifiche a livello globale. Allora, noi abbiamo un momento dedicato
0: al gioco per regalare gadget.
1: Sì.
0: Noi abbiamo dei pacchi gadget da regalare ai nostri ascoltatori. Attenzione però, il gioco lo alterniamo. A volte facciamo sentire una voce, a volte facciamo sentire un suono. Oggi tocca alla voce.
1: Mm-hmm.
0: È una voce attuale, perché in questo momento si svolgono delle cose
1: e non diamo più indizi.
0: Il personaggio potrebbe essere coinvolto o essere stato appena coinvolto, insomma da poco. Quindi 347 490 0042. Non diamo più nessun indizio.
1: Beh, certo, li hai dati già tutti.
0: No, non li ho dati tutti. Non sono indizi chiari, ma volete vedere che nessuno indovinerà?
1: Allora
0: 347-490-0042. Il primo che ci dice di chi è questa voce porta a casa il pacco gadget. Vai.
2: Talented about anything just like...
1: Ok.
0: Sì, indovinano. Come no? Sicuramente.
1: Ma allora, di chi è la voce in questione?
0: Ecco.
1: Anna Chiara, il personaggio.
0: Anna Chiara ha indovinato. Ha indovinato perché lo sa, ovviamente.
1: Ah, vabbè, aspetta, sì. Infatti ho detto hanno indovinato.
0: Allora, dovete inviare solo messaggi vocali, perché i messaggi di testo per questo gioco non valgono. Quindi questo gioco è senza messaggi di testo, ma solo con messaggi vocali, audio. 347-490-0042.
1: Dai, sentiamo di nuovo.
0: Di chi è sta voce?
1: Ok.
0: Ok.
1: Diteci di chi è, diteci chi è il personaggio. Ovviamente tutto questo serve per regalarvi gadget, l'abbiamo detto più volte. Vince il più veloce e quello che indovina. Mi pare ovvio. Bene. Sentiamo.
3: Voce in questione.
4: La voce di Sinner.
0: La voce di Sinner? No, non è Sinner. Così cominciamo a dare degli aiuti, eh.
5: Ciao Pippo, Adriana, Kevin da Bergamo. Secondo me è Kylian Mbappé.
0: Kylian Mbappé? No, non è Kylian Mbappé.
6: È lui.
0: Non è Fedez.
1: Perché dovrebbe essere
7: ciao,
1: Fedez?
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, questo è Jude Bellingham.
0: No, Jude Bellingham? No, non è, ma vi state diciamo andando di... Ah, stai, vai.
2: Talented about anything just like...
0: Ok, vai.
1: Vabbè, sempre devono indovinare, non è che possiamo stare col gioco fino alle 10.
0: Esattamente, quindi qualche
1: quindi
0: indizio
1: bisogna
0: darlo.
1: Quindi vi state avvicinando, certo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me è Will Smith.
0: Non è Will Smith.
1: Non è Will Smith.
0: Allora,
1: no,
0: non
1: lontani.
0: Appartiene. Cominciamo a tagliare delle categorie al mondo del cinema. Va
1: no.
0: Bene? Anche se adesso sentiremo dei messaggi in cui magari l'hanno già detto, però non appartiene al mondo del cinema, vai.
9: Bad Bunny.
0: Non è Bad Bunny, mi dispiace.
1: Anche lui era Wimbledon, è stato più volte fotografato.
0: Ecco, no, vai.
1: Questa è la voce. Dai, 347-490-0042.
10: Buongiorno. Sal Da Vinci. Ciao, da
0: Sal Da Vinci. Sì, sì, è diventato...
1: madrelingua improvvisamente. È vero che è nato a New York e parla anche discretamente.
11: Buongiorno, Salvo da Catania. Secondo me è Leclerc.
0: Non appartiene al mondo dell'automobilismo.
12: Buongiorno Adriana, è Harry Kane.
0: Harry Kane no. Ma non posso dire non appartiene.
1: Beh,
0: andiamo avanti, vai.
1: Pocherello.
13: Ciao Radio Kiss Kiss, la voce misteriosa è di Cristiano Ronaldo. Ciao,
0: non
13: da Claudia.
0: È di Cristiano Ronaldo, era stato prescelto, ma alla fine abbiamo cambiato
1: abbiamo
0: voce.
1: Abbiamo pensato fosse troppo facile.
0: Sì,
14: buongiorno va. Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
14: Secondo me è Djokovic.
0: Non è Djokovic, non appartiene al mondo del tennis.
1: Però ci siamo sul fatto che appartiene al mondo dello sport.
0: Esatto. Okay.
15: Buongiorno,
1: lì
15: sono
1: ci Gianni
15: D'Altamura. Per me è Zverev.
0: Non è
15: appena
0: Zverev.
15: Appena battuto da Sinner ieri sera.
0: Sì, sì.
1: No, non è
0: togliete
1: lui. Togliete
0: di mezzo
1: lui.
0: Il tennis. 347-490-0042. A chi diamo questo pacco gadget? Diciamo che appartiene al mondo del calcio. Vi abbiamo detto
16: ciao
0: tutto.
16: Ciao a tutti.
0: Vai.
16: Secondo me è Ronaldo.
0: Non è Ronaldo.
17: Buongiorno, Lewis Hamilton.
0: Non è Lewis Hamilton. No, niente Formula 1, calcio.
18: Radio Kiss Kiss, secondo me è Messi.
0: Non è Messi,
1: però Fuocherello.
0: Sentiamo la voce.
2: Talented about anything just like
0: non è Messi, no.
1: No.
0: No, vai.
19: Buongiorno Giuseppe da Giuliano e Holland.
0: Non è Holland.
12: Katia da Lucca, secondo me è Haaland, il grandissimo attaccante della Norvegia.
0: Allora, è un attaccante che è stato eliminato dai mondiali qualche giorno fa.
1: Abbiamo dato una grande mano.
0: È molto forte, ha giocato anche in Italia.
4: Holland.
0: Non è Holland, no. Ha giocato anche in Italia ed è fortissimo. Gioca in Inghilterra ormai da tempo. No, credo che negli ultimi tempi
3: buongiorno,
0: sia andato altrove.
3: Da Napoli è Kevin De Bruyne.
0: Non è Kevin De Bruyne. No. Attenzione, andiamo avanti.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana e McFratom, Scott McTominay.
1: No, McTominay, non è McTominay, no.
6: Gianluca da Piacenza, Cristiano Ronaldo.
0: Non è Cristiano Ronaldo, ragazzi. Sentiamo la voce.
16: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Secondo me è Lukaku.
0: Non è Lukaku, ragazzi.
1: Dai.
0: Vi dico due squadre dove ha giocato, le dico? Ha giocato in Fiorentina e Roma.
1: Dai,
0: in Italia.
1: Ora è facile, ragazzi. È fortissimo lui, ovviamente.
0: Ha giocato prima nella Fiorentina e poi nella Roma. 347-490-0042. È un grande campione, un grande calciatore.
1: Classe 1992, dovrebbe avere tipo 34 anni.
0: Vedi adesso come si stanno scatenando al 347-490-0042. A chi li regaliamo questi gadget? Mamma mia, che sta accadendo qua.
20: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Mohamed Salah.
0: Bravissimo, sì, è Salah.
1: Beh, certo, ci sei arrivato dopo una serie di indizi.
0: Buongiorno Diana. Salah, bravi, bravissimi, grazie mille. Vi arriveranno i gadget consegnati direttamente da Adriana.
1: Sì, ma non vi arriveranno, ti arriverà.
0: Sai cosa mi fa ridere? Che dal momento in cui abbiamo detto è un personaggio del calcio, le donne sono sparite dai messaggi.
1: Sì.
0: Sono arrivati tutti i messaggi di
1: si
0: uomini.
1: Si sono abbassate, diciamo, le possibilità.
0: Le donne si sono abbattute. Allora, tra poco facciamo uno scherzo, va bene? Che non c'entra niente con l'argomento, ma ci divertiamo un po' con qualche ascoltatore da scherzare, diciamo.

Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Kiss Kiss. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Abbiamo fatto tutto l'appello, Sabrina Madonna, ci sono Bring Your Love su Radio Kiss Kiss dei mattinieri, buongiorno e animo. Allora, sono tanti ascoltatori a scriverci, ha toccato in particolar modo poco fa il messaggio di Daniela, che insomma ha raccontato che la sua storia è finita ed è stata anche, diciamo, trattata molto male dal fidanzato che l'ha lasciata. Ci sono messaggi per lei, ne abbiamo scelto uno, quello dello zio. Sì. Buongiorno.
1: Buongiorno mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max. Qui Ciao. È lo zio Adri che parla della Ciao, provincia zio. Di Torino.
0: Ciao zio Adri.
1: Direzione Fiorano Modenese, camionista.
0: Dai, forza, sì. Che ce la puoi fare. Buongiorno, vai col messaggio.
1: All'ascoltatrice Daniela posso dire solo forza e coraggio. E meglio perderli che trovarli.
2: Ah, sì,
1: così.
2: Sì. Senza
1: Dai
2: dubbio.
1: È tutta. Buona giornata a tutti dallo zio Adri.
2: Ciao zio Adri.
0: Applauso, ha ragione. Un applauso sì, per sì. Daniele. Grazie zio Adri per questo messaggio di incoraggiamento per la nostra amica Daniela. Alfredo, buongiorno.
3: Sì, Max, confermo. Allora, già mi mancano perché ho un piccolo di 2 anni e una piccola di 4 mesi.
2: Sì.
3: Però oggi arrivo a casa e finalmente posso riposare come Dio comanda, diciamo.
0: Capito. Ischissa a te. Alfredo ci raccontava prima che ha portato la famiglia in aeroporto, che va in Grecia. Ho detto sì, è vero, loro vanno in ferie, tu a lavoro, però è vero anche che quando torni potrei essere un po' più rilassato, lui conferma. Antonio, buongiorno, cosa fai tu?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, stamattina è molto molto dura per alzarsi, però dobbiamo andare avanti, dai. Un saluto da Antonio da Martina Franca, direzione lavoro.
0: Dai, senti ancora la voce un po' rocca, un po' così. Sì. Via, faccio, ragazzi. Come devo fare?
5: Max, buongiorno.
0: Buongiorno, ragazzi. Tiriamoci su, dai, un po' di freschezza. Che bisogna affrontare questa giornata col sole.

0: Sorriso, martedì 14 di luglio, domani è Ferraluglio.
1: È Ferraluglio, è vero, ma siamo già arrivati al 14.
0: Che abbiamo inventato noi, non esiste, capito?
2: Cioè, è assurdo questo programma,
0: capito?
2: Fa paura, è pericolosissimo.
0: Ci sentiamo le cose, ce ne mettiamo tante, però tra poco preparatevi, c'è l'appello dei mattinieri, vogliamo sentirvi con raffiche di vocali, perché? Perché dovete dirci chi siete, mattinieri perché e soprattutto quale categoria di mattinieri va salutata, ovviamente sì. La vostra, fornai, che so, avvocati in trasferta, insegnanti, siete operai, siete che so, garagisti, cos'altro ti viene in mente?
1: Tutti, infermieri, medici, veterinari.
0: Dai, tra poco
1: tutto,
0: anche
1: panettieri.
0: L'almanacco, anzi tra poco il calendario dei mattinieri.

0: E una delle hit di quest'estate è Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo dei mattinieri, la Liti, il tuo momento è il più atteso dell'universo, come diceva la nostra sigla, che viaggia molto moderata, molto modesta, capisci?
2: Vai, allora, vai.
0: Tre segni zodiacali del nostro oroscopo, il nostro podio, terza posizione per quale segno oggi, martedì 14 luglio?
2: Per il segno dei pesci, il sostegno di una persona fidata si rivelerà decisiva, aiutandovi a ritrovare fiducia e a fare un passo importante verso un obiettivo personale.
0: Bene, seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dell'acquario, una proposta inaspettata o una novità interessante renderà la giornata più dinamica e porterà vantaggi concreti nel breve periodo.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno del cancro. La vostra determinazione vi permetterà di superare un ostacolo con facilità, aprendo la strada a un risultato che sembrava difficile da raggiungere.
0: Bene, allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono?
2: In terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dell'acquario, in prima posizione il segno del cancro.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ci dice tutto la Leti, partendo dalla data, dicevamo 14 luglio, cosa celebriamo e cosa si ricorda in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno, San Camillo dell'Ellis, protettore di infermieri, ammalati e ospedali.
0: Non a caso c'è il San Camillo qui a Roma, no?
2: Sì, è vero, San Ciro di Cartagine, San Liberto e Santa Toscana.
0: Perché la Toscana non è solo una regione, ma anche un nome. Vedi,
2: sì, mi piace il nome Toscana, sai. Vabbè. Passiamo agli eventi del giorno. Il 14 luglio del 1789, la presa della Bastiglia. Il popolo di Parigi assalta la fortezza prigione della Bastiglia. È l'evento simbolo dell'inizio della Rivoluzione francese. E ancora oggi, il 14 luglio, è la festa nazionale della Francia.
0: Amici che ci seguite dalla Francia, italiani presumibilmente, visto che ci seguono tanti dall'estero, oggi è giorno di riposo, quindi probabilmente state dormendo. Vai, poi.
2: In questo giorno del 1963, esordio in TV per Calimero. Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero.
0: Tutti se la prendono con me perché bravissimo. Sono piccolo e nero.
2: È l'indimenticabile frase che accompagnava ogni spot di Carosello.
0: Che ricordi.
2: Che aveva appunto per protagonista un piccolo pulcino nero.
0: Ma ancora oggi dice dai che non fare il Calimero che dici ce l'hanno tutti con me. Dai vai
2: perché
0: avanti,
2: sono piccolo e nero.
0: Sì,
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno Gustav Klimt, maestro dell'Art Nouveau e autore del Bacio.
0: E il
2: mio artista preferito.
0: La Leti, ragazzi, c'è l'artista preferito, Leti. Vai, poi.
2: Il 14 luglio del 1918 nasceva Ingmar Bergman, tra i più grandi registi della storia del cinema.
0: Bene, beh.
2: Buon compleanno ad un mito del cinema italiano, Renato Pozzetto. L'attore compie oggi 87 anni.
0: Grande Renato, questo è proprio il più classico dei ricordi di Renato.
3: Okay. Cavolo ribaltabile. Tac, sedia rotante. Tac, posto per commensali che non ci sono. Tac, tovaglia metro. Tac, vino cartonato. Tac, spaghetti pronto uso, contorno sul gelato, tac, tonno e grissini
0: velocizzato,
3: per tagliarlo, tac. Oh, questa sì che vita.
0: Questa sì che vita, chiaramente alludeva a ricordi del cinema, perché lui è bello in vita, in carne, gli auguriamo ancora 100 anni, quindi 87 anni per lui, 100 anni, come se 100 di questi giorni. Poi
2: concludiamo con la storia della musica. Fine primavera del 1990 viene scritta e pubblicata da Francesco Baccini, Paolo Belli ed Enrico Prandi una hit che diventerà la canzone di quell'estate, dominando le classifiche e vincendo anche il Festival Bar. Francesco Baccini e Ladri di biciclette sotto questo sole.

0: l'anno dei mondiali in Italia. Italia 90, sì. Quando questa canzone andava tantissimo. Che
1: bellissima.
0: Mondiali poi vinti dall'Argentina, ricordo. Sì. Mondiali che tornano stasera, no? Per le semifinali. Stasera
1: certo,
0: bel
1: sì.
0: Francia-Spagna e poi domani
1: Inghilterra-Argentina.
0: Capito, tre europei in italiana alla fase finale dei mondiali. Sì. Perfetto, dai. Avremo modo di parlarne tra poco perché c'è tutta l'attualità, poi c'è l'appello dei mattinieri. Ricordiamo il numero per i messaggi.
1: 347 490 0042.

0: Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti, buongiorno. Ringraziamento alla regia.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma di Radio Kiss Kiss. Ricordate, ogni giorno dalle 5 alle 7, noi e voi siamo i mattinieri, ci incontriamo in diretta nazionale qui su Kiss Kiss e raccontiamo il nostro inizio di giornata. E allora vorremmo sentirvi tra poco, te che ci segui da un po' ma ancora non hai fatto ascoltare la voce, la tua voce, oppure sei un nuovo ascoltatore, beh, questo è il momento di presentarsi con un messaggio vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Memorizzatelo, così siete nostri opinionisti ogni mattina, ci dite quello che volete, il vostro punto di vista anche sull'attualità, sulla quale torniamo tra poco. Ripartiamo adesso da J-Ax.

0: Yo! Però anche no, la canzone di J-Ax nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo, forza mattinieri, ce la possiamo fare anche in questo martedì mattina. Fatto tutto, c'è qualche scadenza, leggevo
1: no,
0: che
1: non ho scadenze.
0: A fine mese scade la prima rata della rottamazione quinquies. Uso poco il latino.
1: Lo so che possiamo fare.
0: Mi devi dare qualcosa, stavo dicendo.
1: A te che
0: so, alle volte, sai.
1: Non devo dare a te.
0: C'è saldo dare e avere, capito? Le volte.
1: Devo dare all'agenzia delle entrate, di quella di riscossione, non a te.
0: Non pensiamo alle tasse, anche perché abbiamo ascoltatori che lavorano all'agenzia di riscossione, li salutiamo con molto affetto. Certe amicizie servono, sai, in Italia siamo quelli che cercano sempre amicizie. Oh, devi andare all'anagrafe, aspetta che c'è un amico. Ma pure che so, oh, devi andare a fruttivendolo, aspetta che c'è un amico, vai da quell'altro che ti fa lo sconto. Cioè, siamo così, no? Un po' nel nostro stile. Che ridi?
1: Niente, per una frase che mi hai detto fuori onda tu. Stavo controllando una cosa.
0: Vabbè, perfetto. Allora, cosa guardi? Scusa. Cioè, si sta abbassando sotto il tavolo.
1: Scusa, andiamo avanti.
0: Cosa guardi? Vabbè. Allora, infatti le attualità che sono importanti, una occhiata veloce alle agenzie, come nostra abitudine ci teniamo ad aggiornarvi su un po' anche la nostra mission, come dicono quelli bravi. La nostra missione è darvi tutte le ultime notizie dalle agenzie di questo 14 luglio, sono le 6:06. Trump ha annunciato nelle ultime ore al Congresso americano la ripresa del conflitto con l'Iran e afferma attaccheremo colpendo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz, cioè i bersagli americani sono appunto i missili e le basi che colpiscono, che controllano lo stretto di Hormuz. Kiev invece, a Kiev stanotte ci sono state le bombe russe. Intanto a Parigi è nata la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici, 9 paesi insieme, tra cui l'Italia, con Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche il nostro presidente della Repubblica Mattarella. E in aula alla Camera invece per la politica italiana arriva l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob, oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe arrivare l'ok a Stasi. Sul tavolo anche sul tavolo della riunione, no, del Consiglio dei Ministri, anche il DDL sicurezza, che è già in essere, ma potrebbe essere aggiunta la stretta anti-Maranza. Poi terza ondata di caldo oggi, terza ondata dell'anno. Questa è la fase più intensa, dicono i meteorologi. Le città italiane da bollino rosso salgono a 4, mentre domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi. Verranno toccati nelle zone interne della Sardegna, ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa. E poi il calcio, stasera si gioca la prima semifinale dei mondiali, alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida tra Inghilterra e Argentina, e da oggi si entra dunque nella fase dell'individuazione invece del nuovo commissario tecnico dell'Italia, ha detto ieri il presidente federale Malagò. È l'altro nome che è spuntato nelle ultime ore dopo quello di Conte, Mancini, Pioli e quello di Pirlo. Ma in cuor nostro, i tifosi italiani, in cuor proprio noi tutti i tifosi, speriamo i nomi più altisonanti, per carità, tutti i nomi importanti, quelli citati, ma che ne so, un Ancelotti che viene esonerato dal Brasile e viene all'Italia, dice, sarà l'ideale, ma il nome che è più desiderato dai tifosi azzurri è quello di Pep Guardiola. Riusciranno i nostri eroi, che ne so, a portarlo a casa? La vediamo molto difficile, anche perché lui stesso ha dichiarato di voler star fermo un anno, poi costerebbe troppo, secondo me.

0: No Letting Go, Tiny Tempa con Jess Glynn nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, siete pronti? La Riti, sei pronta?
1: Sono pronta.
0: Tocca a voi i messaggi, la raffica nei mattinieri, sigla.

0: ma anche oltre Italia, che sono tanti gli ascoltatori che ci seguono all'estero. Fate sentire chi siete, nome, città, mattinieri, perché, con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ragazzi, poi qual è la categoria che va salutata? E senza di voi l'Italia non produce, perché? Che cosa è che non succede? Senza di me sono il lattaio, non c'è il latte, ecco, non avrete latte alle vostre case. La Leti senza di me
1: stare meglio,
0: sì, staresti meglio, perciò sei sempre molto carina. Mi sentiamo rapica. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Max. Buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Claudio da Augusta. Si va al lavoro come ogni mattina.
0: Dai Claudio.
2: Animo, animo.
1: Animo. Senti,
0: abbiamo ricordato il numero, scusa. Le puoi ridare, grazie.
1: Posso? Certo, 347 490 0042.
0: Buongiorno Mary.
3: Sì, sono Mary. E oggi accompagnato dal mio collaboratore Salvo. Andiamo verso Saltagata di Militello.
0: Dai, buona giornata.
4: Ciao mattinieri, buongiorno, Carlo D'Aversa.
1: Ciao Carlo.
4: Dalle 2:30 sveglio, direzione Benevento. Oggi fine lavoro, poi direzione Roma a vedere il reverendo Marilyn Manson.
0: Bello, bello.
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Sgombone da Campobasso.
0: Ciao Sgombone.
5: Camionista.
0: Dai.
5: Saluto il collega Lecchino. Viaggio.
0: Tutti ce l'hanno collega così. Lo volevo salutare. Anche no, volevo capire. L'ascoltatore prima ha detto: vieni a vedere Marilyn Manson. Ho capito bene. Melfi, andiamo.
6: Buongiorno,
0: pronto.
6: Mattinieri. Un saluto da Serpente da Melfi. Dai, oh yeah.
0: Oh yeah.
7: Buongiorno,
0: pronto.
7: Max. Buongiorno, Leti. Direzione lavoro Antonio dei Fratelli Barracuda. Vi augura buona giornata a tutti. Animo. Animo!
0: Oh, pronto! Buongiorno!
8: Ecco, buona giornata! Marino da Bergamo, ciao Leti, ciao!
0: Ciao Marino, un saluto! C'è Marilyn Manson stasera!
1: Sì.
9: Buongiorno mattinieri, Daniele da Vittoria! Guarda Max, cosa ti ho inviato! Ho trovato la spiegazione alle nostre pance, guarda!
0: Ah, le pance, la spiegazione alle sulle pance, da cosa sono dovute, va bene, buongiorno!
10: Ciao Max, ciao la Leti, sono Francesco da Bitonto. Sono mattiniero perché come ogni mattina vado a lavoro, lavoro in un'industria che fabbrica cuscinetti a sfera, oh. E grazie a me il mondo gira. Animo, animo,
0: animo. Come faremmo senza cuscinetti a sfera? Mario, buongiorno.
11: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Animo, animo,
1: animo.
11: Sono in viaggio da Lesina, provincia di Foggia, a Napoli. Ho lasciato la mia famiglia a Lesina in vacanza e io vado a lavoro e tornerò nel prossimo weekend. Animo ragazzi!
1: Animo!
0: Anche tu però potrai godere della tua vacanza, sei solo, sì, a casa, capirai, pronto?
12: Buongiorno Kiss Kiss, Mario.
1: Ciao.
12: Da Cosenza, autista, un saluto al biondo e al galletto.
0: Li salutiamo anche noi, che nomi simpatici che hanno i vostri colleghi, no? Poi facciamo una puntata sui nomi.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
0: Ciao.
1: Ciao.
13: Io sono Monica da Bassano e sto andando a lavorare. Mancano 2 giorni e poi si va in ferie. Ciao.
0: C'è il rinnovato entusiasmo quando devi andare, sì, in ferie, vedi? Va bene, ragazzi, mi sa che abbiamo finito, però come sempre ci chiedono la Leti una chiusa d'effetto. Te la sei preparata stamattina?
1: No, non me la sono preparata stamattina. Vuoi una chiusa d'effetto?
0: Sì, chiusa d'effetto.
1: Non
0: lo
1: so. Che tipo di chiusa d'effetto vuoi?
0: Che sparisci, che ne so.
1: Ah, devo sparire, vabbè,
0: sì,
1: ciao.
0: Sì.

0: Kiss a te, che oggi per curiosità hai letto l'oroscopo e speri davvero che abbia ragione. Kiss a te, che non dimenticherai mai questa data. Per la prima volta hai detto ti amo. Ti amo, ti amo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss Kiss.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss.

0: ce la possiamo fare al momento di Poli e la polemica. Dove la polemica è la Leti,
1: sì,
0: la
1: tipo certo.
0: Polemica, quindi un po' schierarsi dal punto di vista di Max o della Leti. Sono storie, infatti l'attualità che ci coinvolgono tutti e ci dividono anche, perché dal 7 giugno, ricorderete, sono entrate in vigore in Italia le nuove norme sulla trasparenza salariale che cambiano profondamente il rapporto tra lavoratori e aziende, e anche riguardo agli stipendi in particolar modo. Chi si candida per un lavoro deve conoscere la retribuzione o la fascia di stipendio già nell'annuncio o comunque prima del colloquio.
1: Sì,
0: le aziende non possono più chiedere quanto guadagnavi nel precedente lavoro. I dipendenti possono chiedere informazioni, diciamo, sui livelli retributivi medi di chi svolge le tue stesse mansioni eventualmente. E le aziende con almeno 100 dipendenti devono monitorare e rendere conto del divario retributivo, anche gender gap,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Uomo-donna.
0: Attenzione però, nasce qui già la prima polemica. Non significa che domani potremmo sapere, appunto, che Mario, il nostro collega, prende esattamente 2347 euro al mese. No, perché la legge sulla privacy individuale tutela questo aspetto. Però oggi, insomma, ragazzi, avete capito, dovete essere sinceri. Oggi parliamo di soldi. Lo stipendio dei colleghi dovrebbe essere pubblico o no? È giusto sapere quanto guadagna il collega che fa il tuo stesso lavoro, o è sbagliato? Cioè, diteci da che parte state. Sì, la trasparenza elimina i favoritismi. No, lo stipendio è una questione privata. E motivate pure, se volete, al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ma volevi aggiungere qualcosa?
1: Ah, io so per la posizione A. Perché io voglio devo sapere chi è a fianco a me che fa il mio stesso identico lavoro, che stipendio ha.
0: Questione privata lo stipendio, anche perché ognuno di noi ha capacità contrattuali diverse, anche in base all'esperienza, in base
1: a
0: come...
1: Ma posso sapere di base quanto prendi? Perché anche la base a volte cambia.
0: Sì, ma quello si può sapere a livello aziendale, la media, il range di quella,
1: media non
0: di
1: è
0: quel
1: la...
0: ruolo.
1: Allora, la media, come dici te, se uno a 5, uno a 2... La media, però quello rimane avere due, cioè quello rimane.
0: Guarda, l'istante ci hanno scritto: Andrea da Verona, vorrei sapere quanto guadagni il collega che passa metà giornata al distributore del caffè. Ecco. Se prende più di me, almeno cambio distributore. Andrea da Verona, buongiorno, grazie. Ragazzi, allora, si deve conoscere o no lo stipendio del collega? E vi cambierebbe qualcosa? Oppure direste volentieri quanto guadagnate o lo avete fatto? Messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, facciamo un po' di polemica, insomma, deve esserci la trasparenza salariale. Tutti dobbiamo conoscere lo stipendio degli altri o no? Lo stipendio è un fatto privato. Quanto guadagno, anche a parità di ruoli, sono fatti miei. Ecco, che ne pensate? Vi leggiamo ed ascoltiamo tra poco nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: sì. Buongiorno.
1: Questa è Radio Kiss Kiss, siete con i mattinieri, ricordate, su Kiss Kiss ogni mattina dalle 5 alle 7. Siate sinceri. Se domani doveste scoprire che il collega seduto accanto a voi guadagna 500 euro in più facendo lo stesso lavoro, continuereste a salutarlo col sorriso?
0: Ma no, ma vedi, però non te... aspetta,
1: nascono
0: però
1: i conflitti così.
0: Sì, però non te la devi prendere con il collega, ma magari col datore di lavoro, sapendo che quello guadagna 500 euro in più, magari ti dà anche il coraggio di andare dal datore di lavoro e dire: ma perché quello guadagna 500 e fa lo stesso lavoro?
1: Di questo stiamo parlando, perché anche la Commissione Europea ha spiegato il motivo della riforma, no? Che ha stabilito la trasparenza salariale, diciamo il range, ma non puoi sapere esattamente il collega quando guadagna. Perché alcuni lavoratori negli anni hanno scoperto solo dopo tanto tempo, dunque, che un collega con lo stesso lavoro guadagnava molto di più, e quindi c'è rabbia, rammarico. Però la trasparenza salariale è giusto o no? Cioè, tutti dobbiamo conoscere lo stipendio degli altri o è privato?
2: All'alba di Giovinazzo un caloroso buongiorno a Max e Leti.
0: Oh, buongiorno. Vai.
2: Max, secondo me lo stipendio dovrebbe rimanere una cosa, diciamo, privata. Per evitare di creare pettegolezzi e strascichi a lavoro.
1: A lavoro, capito. Poi c'è chi dice: sì, potrebbe essere pubblico lo stipendio, ma solo nel pubblico.
3: Buongiorno, mattinieri.
1: Ho capito.
3: Animo ancora una volta. Ciao. Sono Mario.
1: Ciao,
3: soltanto
1: Mario.
3: Nel pubblico, secondo me, è necessaria questa trasparenza. Nel privato, invece, ciascuno è libero di andare a lavorare e prendere lo stipendio che riesce a contrattare o che ritengono di dargli. Se non gli conviene, non lavora. Cioè, il lavoro è una faccenda privata, non è una faccenda comune. A me non può interessare quanto guadagna il mio collega.
1: Vabbè, comunque, a proposito, cioè, ci dà uno spunto, poi vengo da Teleti. Ci dà uno spunto interessante. Il nostro ascoltatore dovrebbe essere solo nel pubblico, ma in realtà molti stipendi pubblici sono già pubblici.
0: Sì, sì, sì.
1: Addirittura quelle dei dirigenti statali devono essere disponibili, così che attenzione, anche delle aziende pubbliche e private sono pubblici i bilanci. Se voi cercate il nome dell'azienda, ora molti non lo sapevano, però basta andare su Google e metti dichiarazione dei redditi aziende, dite il nome dell'azienda, vi dice l'ultimo anno quanto ha dichiarato, quanto ha fatturato quell'azienda, quanto spende appunto anche in dipendenti, e sono pubblici i bilanci sia di aziende pubbliche che private. Devono esserne anche quelli dei lavoratori? Che volevi dire, Letty?
0: No, che noi stiamo vedendo questa cosa solo dal punto di vista del dipendente, ma vediamola dal punto di vista del datore di lavoro, che se sa che vengono comunque resi pubblici gli stipendi, forse magari si deve adeguare anche lui a non fare figure da cavolo.
1: Quello è quello che è stato deciso da quest'ultima cosa
0: approvata. Non hai capito, noi adesso qui stiamo vedendo solo dalla parte del dipendente, che ci può rimanere male, però, invece magari potrebbe essere un modo per il datore di lavoro per obbligare il datore di lavoro a non fare discriminazione.
1: Sì, anche per quello è stato fatto.
4: Assolutamente non sono d'accordo che i miei colleghi sappiano quello che io prendo, o viceversa, a me non me ne frega un cazzo di quello che prendono loro.
1: Non vuoi fare,
4: anche perché ognuno è giusto che
1: abbia una contrattazione a 16,
4: contratti le proprie cose, le proprie capacità, in base anche a quello che uno fa.
1: E certo, ma
0: sì, ma qui si sta parlando però di fare lo stesso identico lavoro, non si sta parlando
1: però,
0: di gradi.
1: È vero, ma anche quando fai lo stesso identico lavoro, io e te non lavoriamo allo stesso modo, c'è chi può guadagnare di più, certo, il nostro lavoro artistico, giornalistico
0: è
1: diverso.
0: Sì, ma io non sono come te.
1: Ma appunto, c'è ognuno guadagna in modo diverso in base a quello che
0: è
1: il proprio potere contrattuale. Vedi come siamo divisi anche
0: io
1: noi.
0: Io non faccio il tuo stesso identico lavoro,
1: certo, Max. Certo, ma e comunque poi ripeto, pure quando fai un lavoro identico, c'è chi lo fa meglio o chi peggio, o chi è più affidabile, quindi magari è più capace a contrattare in modo diverso. Insomma, vedete, siamo divisi. Qual è il vostro punto di vista? Stipendio, ragazzi, deve essere pubblico sì o pubblico no, quello dei colleghi, insomma. Posizione A, sì, la trasparenza elimina favoritismi, o B, no, lo stipendio è una questione privata. Vi sentiamo ancora tra poco nei mattinieri, ora c'è la nuova canzone di Katy Perry.

0: Watch Your Bird, la canzone di Katy Perry, il nostro New Kiss dei mattinieri di Radio Kiss Kiss con Max Poli.
1: Scusa.
0: Allora, saluto i tanti ascoltatori che ci hanno scritto: Max, ci hai aperto un mondo. Sto parafrasando un po' i concetti. Certo. Non sapevo che di poter vedere quanto guadagni la mia azienda online, l'ho scoperto subito. Sì, chiaramente. Adesso è disponibile il fatturato 2024, tra poco sarà disponibile il fatturato 2025, si parla dell'anno precedente, quindi potete notare anche cercando online, ripeto, il nome della società, fatturato, i fatturati sono pubblici sia del pubblico che del privato, e stiamo parlando un po' di questo, la trasparenza anche degli stipendi dei colleghi. Sapete che c'è stato questa novità voluta dall'Europa, che anche l'Italia ha approvato, dal 7 giugno sono entrate in vigore le nuove norme europee sulla trasparenza salariale, che cambiano profondamente il rapporto, anche in particolar modo in questo caso non tra stessi lavoratori ma tra lavoratori e aziende, perché chi si candida per un lavoro deve conoscere la retribuzione o la fascia di stipendio. Certo. Le aziende non ti possono più chiedere in fase di colloquio quanto guadagnavi prima, e poi i dipendenti possono chiedere informazioni sui livelli retributivi medi. Dici: ok, per questo ruolo orientativamente qual è la fascia di reddito, e ve lo devono dire per legge adesso, e le aziende con almeno 100 dipendenti devono anche monitorare e rendere conto del divario retributivo uomo-donna. Questa è una cosa assolutamente positiva, però non possiamo conoscere nello specifico lo stipendio del mio collega seduto al mio fianco che fa il mio stesso lavoro, perché quello potrebbe causare discussioni, problemi. No, semplicemente dicono: non è stato reso trasparente anche questo, perché c'è ovviamente lì la privacy personale, e allora la legge sulla tutela della privacy individuale.
1: È anche vero che se tu fai una media 1,5-1,2, comunque bella la media, ma c'è sempre uno che prende 5 e uno che prende 2.
0: Certo, vabbè, diciamo il range più che la media.
1: Però
0: c'è chi dice: no, io non voglio sapere quanto guadagna il mio collega.
2: Max, io do ragione alla Leti, è meglio non sapere quanto guadagna il collega, perché per un'arma a doppio taglio. Cioè, io mi incazzerei come una iena.
0: Capito?
2: Se dovessi sapere che il collega guadagna più di me e fa meno di quello che faccio io.
0: Però vedi,
1: allora vai con Max, perché io invece sono per quella che vorrei sapere.
0: Vorrebbe sapere. Va bene, certo. Perfetto. Ragazzi, dai, rispondeteci con un messaggio per dire la vostra. Insomma, sì, dobbiamo conoscere anche gli stipendi dei colleghi. No, è giusto che ognuno faccia, tenga riservata la propria questione, cioè il proprio stipendio. Vocali al nostro numero
1: 347 4 390 0042.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: facendo Silvio da Torino. Ragazzi, Max mi ha aperto il mondo e posso trovare quanto fattura la mia azienda. Il mio capo piange sempre, miseria, fattura 2 milioni di euro l'anno, dici. Non lo sapevo. Sì, però aspetta, il fatturato
1: è un fatturato lordo, ci sono
0: poi tutte le spese, metà vanno in tasse, l'altra parte in stipendi, quindi non è che si mette 2 milioni in tasca, però comunque dice si lamenta, probabilmente dichiarava anche molto meno di 2 milioni. Sì, e allora perché gli stipendi fatturati delle aziende sia pubbliche che private sono pubblici, basta fare una ricerca online e vi escono, e non è quella la questione, insomma ci stiamo chiedendo stamattina, ma insomma dovrebbero essere pubblici anche gli stipendi di colleghi, ce lo fate sapere, sì, perché la trasparenza elimina favoritismi o no, perché lo stipendio è una questione privata. Siete in tantissimi, tante motivazioni, devo dire, sentite, vai, vai.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Letizia da Pisa, assolutamente contare a sapere quanto prendo mio collega, se prende più o meno di me. Si creerebbero divari, si creerebbero discussioni.
0: Tutto chiaro, poi...
3: Buongiorno Max, buongiorno Letti, sono Paolo da Milano.
0: Ciao Paolo.
3: Possiamo paragonare lo stesso lavoro, ma la retribuzione può essere diversa.
0: Certo,
3: tutti
0: d'accordo.
3: Possiamo fare i cappuccini, ma c'è chi fa 100 cappuccini in un'ora e chi fa un cappuccino all'ora. E la produttività che cambia, per cui gli stipendi cambiano anche in base a quello.
0: Certo, vedi. Poi, buongiorno.
4: Buongiorno, ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Io faccio la barista e francamente vorrei proprio sapere quanto guadagnano le mie colleghe, perché ho la sensazione che prendano molto più di me. Grazie mille, Barbara dalla Valsamoggia, provincia di Bologna.
0: E se poi scopri che sei tu quella più pagata, che fai?
1: Vabbè.
0: C'è
1: un messaggio di Giovanni con tanto di faccina che urla. La mia nuova azienda fattura più di 1 miliardo di euro. Si è preso un colpo.
0: Sta cosa. Ma ce lo scrive ancora Max, ci spieghi come si fa a capire quanto fattura l'azienda? Ragazzi, scrivete su Google il nome della società e bilancio e vi esce, è pubblico. Certo, quello del 2024, tra poco uscirà quello del 2025, non l'attuale, ma meno male vi fate un'idea. I bilanci sono pubblici, anche se non siete iscritti o non avete le misure della Camera di Commercio, sono pubblici anche online. Ecco, chiudiamo l'argomento tra poco.

0: E la polemica di oggi su Radio Kiss Kiss dei mattinieri ha preso parecchio la trasparenza salariale. C'è chi dice no, dobbiamo sapere tutti quanto prende il collega, c'è chi dice no, perché ognuno assolutamente ha diritto alla sua contrattazione personale, oltre ai contratti collettivi nazionali. Poi c'è chi forse un po' confuso, sentiamo. Pronto?
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Ciao. La cosa giusta sarebbe che gli stipendi fossero uguali più o meno per tutti, uomo, donna, oppure fossero realmente meritocratici.
0: Sì, però o l'una o l'altra cosa, perché se abbiamo tutti gli stipendi uguali e lì non c'è più la meritocrazia, perché se tu prendi e guadagni molto di più perché sei molto più bravo e produttivo degli altri, lì c'è la meritocrazia. Se invece devono essere tutti uguali, non è la stessa cosa, no? Poi sentiamo.
2: Ciao Kiss Kiss. Buongiorno.
3: Ciao.
2: Io penso che se il mio collega prende più di me è perché se lo merita. Non ce n'è. Ciao.
3: Non è sempre così, però.
0: Non è sempre così. E poi chi è che decide appunto chi si merita di più o meno? Sulla trasparenza.
4: Ciao Lady, ciao Max,
3: ciao.
4: Cinzia da Milano.
0: Ciao Cinzia.
4: Allora, a livello retributivo penso che ci deve essere trasparenza assoluta. In base a ruoli, se il mio collega ha il mio stesso ruolo, assolutamente dobbiamo avere lo stesso stipendio. Se poi si parla di performance durante l'anno e qualcuno arriva un premio di produttività, che ben venga, ma assolutamente equità.
0: Quindi per lo stesso ruolo equità.
3: Vedi,
0: e se uno è più produttivo c'è un bonus in più.
3: Io
0: questo
3: sono d'accordo con lei.
0: Ed è quello che avviene già però in alcune società. Poi quando il collega prende di più effettivamente può essere collegato a un bonus di questo tipo.
3: Sì, ma
0: poi,
3: che c'è? Sì, ma se da contratto hai quel ruolo, hai quel... Capito? Cioè, perché
0: ma di base partono tutti con quella paga, poi c'è chi prende di più proprio per questioni legate ad altri bonus.
3: Sicuro?
0: Va bene, ci salutiamo tra poco.
5: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione.
6: È lo stipendio di Pippo che vogliamo sapere tutti quanti quant'è. Tutti noi vogliamo sapere. Pippo, dici quando guadagni.
0: Sì, ecco, allora giriamo la domanda a Pippo e Adriana che arrivano tra poco. Tra poco Pippo per lo show. È veramente tutto, grazie alla regia, grazie a voi tutti, la regia che salutiamo.
3: Pica.
0: Perfetto, che resta lì appunto al Pippo Velo Show. Grazie a voi tutti per aver interagito in tantissimi stamattina con i mattinieri. Torniamo in onda domani dalle 5 alle 7. Vi lasciamo con i Police dai mattinieri, Max Foli e la Litti. Ottima giornata ai Kiss Kiss.
3: A tutti.

0: Occhia.
1: È vero,
0: il
1: è vero.
0: Video è diventato virale. Erano i Police di Everything the Thing She Does Is Magic dal 1981.
1: Intanto sono le 6:57, diamo subito la linea alla nostra redazione. Questa mattina salutiamo e ringraziamo Cecilia Coscioni.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano al Medio Oriente, lo stretto di Hormuz resta il principale fronte dello scontro tra Stati Uniti e l'Iran, che ha attaccato una nave uccidendo un marinaio. Diventeremo gli angeli custodi dello stretto, ne prenderemo il controllo e lo gestiremo, ha dichiarato Donald Trump a Fox News. Poi sul suo social Truth ha scritto che gli Stati Uniti chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate dalle navi che lo attraverseranno. Il comando centrale americano ha annunciato che dalle 22 di stasera riprenderà al blocco del traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani. Teheran minaccia di abbandonare l'accordo se Washington non rispetterà gli impegni. Intanto, dopo i raid aerei sauditi sull'aeroporto internazionale della capitale dello Yemen, Sana'a, gli Houthi minacciano nuovi attacchi contro l'Arabia. La guerra in Ucraina al centro del vertice dei volenterosi a Parigi. Era presente anche il leader di Kiev, Zelensky, che ha avuto un bilaterale con il capo dell'Eliseo Macron, che ha sottolineato che sarà ancora più forte il sostegno sotto il profilo economico, politico e militare. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri Tajani. 9 paesi europei più il Regno Unito hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa. Intanto la presidente della commissione UE von der Leyen ha annunciato l'accordo tra Europa e Regno Unito per un prestito a Kiev di 90 miliardi di euro. Restiamo all'estero, una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE a Biddeford nel Maine. L'incidente a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano, sempre per mano di un agente dell'ICE, durante un controllo stradale a Houston in Texas. In Italia con la cronaca, davanti alla Corte d'Appello di Bologna, l'ex fidanzato della 13enne Aurora Tila ha confessato a sorpresa di averla spinta giù dal balcone al 7° piano del palazzo in cui viveva a Piacenza nell'ottobre del 2024. Il giovane, all'epoca 15enne, è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato anche dallo stalking. In primo grado è stato condannato a 17 anni. Il processo riprenderà il 10 settembre. A Milano ha eseguiti altri 6 arresti nella gang criminale sudamericana per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate alla stazione Certosa il 26 maggio scorso. Gli indagati, che nei prossimi giorni dovranno comparire davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia, sono stati rintracciati tra le province di Milano e Monza e hanno età comprese tra i 18 e i 22 anni. Da metà settimana torna il caldo torrido, previste punte di 40 gradi in pianura padana e nelle zone interne del centro e della Sardegna. In Emilia-Romagna e Piemonte allarme siccità, mentre vasti incendi hanno colpito Abruzzo, Lazio, Puglia e Sicilia. Il caldo proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso in 4 città: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani saliranno a 7. In chiusura lo sport calcio. Stasera alle 21 la prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas si affrontano Francia e Spagna. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.

0: Ma cos'è sta roba?
1: Ah, posso dire?
0: C'hai le balze, si chiamano balze queste cose?
1: Sì. Posso dire? Doveva essere a quadretti col rosso, però sembrava troppo tovaglia da picnic, ho evitato.
0: Sì. Sembri uscita dal telefilm Quella casa nella prateria.
1: La casa nella prateria.
2: Quanto è fresh, Adriana.
0: Sì.
1: Esattamente,
0: confermo.
1: Cominciamo con tutti i crismi.
0: Quanti ne hai oggi?
1: Parecchi.
0: Sei piena di crismi.
1: Sono sotto la gonna, non vedi? Dai che si parla.

0: puntata del Pippo Pelo Show. Sono le 7:02. Oggi c'è pure Roberta in regia insieme a Pica.
1: Che bello, la prima cosa che le ho detto è che bello vedere un'altra donna qui di fronte a noi.
0: Che
1: buongiorno Roberta.
0: Mi fa venire in mente, noi non l'abbiamo salutato alla radio, mi fa venire in mente una famosa canzone di Peppino di Capri, no?
1: Sì.
0: Che è mancato qualche giorno fa, il tributo gliel'abbiamo fatto dal palco del Kiss Kiss Way a Pescara, ma Peppino è stato un grande, io ho avuto il piacere di incontrarlo tante volte, era un signore della musica italiana.
1: L'abbiamo incontrato qualche anno fa proprio a Capri, eravamo
0: Capri
1: insieme.
0: Anche,
1: sì,
0: eravamo insieme.
1: Sì.
0: Ma da quando aveva cominciato la sua carriera con l'apertura dei... Lui aveva aperto i concerti dei Beatles in Italia, cioè era Peppino di Capri, era la musica. Ecco Roberta, questo è per te e per gli ascoltatori.
2: Ritorna ancora, ti prego, con te.
0: Che meraviglia, che emozione.
1: Hai visto?
0: Che emozione risentire la voce di Peppino. Allora, Adriana, parliamo di Yannick.
1: Parliamo di Yannick, vabbè, l'abbiamo detto.
0: Il nostro
1: già,
0: campione, che adesso è Sir.
1: Lo abbiamo celebrato per due volte, per due anni consecutivi, campione a Wimbledon, dove tra l'altro c'era una parata di star. Ma dove erano nascosti? Ieri continuavo a vedere foto di tutti quelli che erano lì presenti.
0: C'erano proprio tutti, Adriana.
1: C'erano tutti. E
0: tu
1: la principessa Kate Middleton aveva un abito che ricordava quasi il verde che hai tu.
0: Sì,
1: lo sai
0: sì,
1: che
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: è l'anno
0: sì.
1: del verde pisello?
0: Sì.
1: Non è verde pisello questo, no, questo è verde bottiglia.
0: No. C'è un pisello ma non è verde.
1: È verde?
0: No, è un pisello un po' più scuro. Cioè.
1: Dai, bottiglia questo, questo è verde bottiglia. Oh, militare,
0: Renata,
1: vabbè.
0: Appena sente, subito interviene.
1: Vabbè.
0: E basta quella parola perché lei dica la sua.
1: Sì,
0: allora,
1: sì. Allora, diciamo che possiamo dire, e possiamo affermarlo oggi quasi con certezza, che dietro il successo di questo piccolo grande uomo che è Sinner,
0: beh,
1: sicuramente
0: tanto piccolo non è.
1: Beh, piccolo perché comunque è giovanissimo.
0: E perché
1: ed
0: è un essere umano, siamo piccoli noi esseri umani.
1: Siamo
0: no?
1: piccoli, ma lui è piccolo anche d'età. C'è un amico confidente, preziosissimo, e quasi un conforto nella sua vita, che è il fratello Mark.
0: Il fratello.
1: Il fratello
0: Mark.
1: Maggiore, che è stato adottato, lui è russo, è stato adottato quando aveva 9 mesi. E da quel momento è un supporto fondamentale per l'intera famiglia.
0: Assolutamente.
1: Che è sempre un po' rifugio dalla mondanità, ed è un supporto preziosissimo per Sinner, il suo
0: ma
1: amico, il
0: guarda,
1: suo confidente, il suo consolatore.
0: Sì, sì, sì. Io, allora, nel mio piccolissimo, se lui è un piccolo uomo, lo sono molto di più io. Nel mio piccolissimo, cioè, ringrazio sempre i miei fratelli per essermi accanto, in particolare Maurizio, da quando ho cominciato a fare questo lavoro.
1: Che è il tuo amico
0: è
1: confidente.
0: È il mio consigliere.
1: Il
0: la
1: tuo consigliere.
0: A
1: cioè,
0: cui
1: no,
0: chiedo
1: è vero.
0: Se devo fare una cosa,
1: lui,
0: come la devo fare?
1: Lui, quando deve fare una cosa, chiama
0: chiedo a Maurizio. Sempre.
1: La
0: sempre.
1: Prima persona a cui chiama è Maurizio.
0: Sempre. E lui a volte è severissimo con me. Dice: no, questa cosa non la devi fare, non
1: ma
0: è nelle tue corde.
1: Ma tu gli dai ascolto. La dinamica che mi sfugge è se gli dai sempre ascolto oppure
0: allora,
1: no.
0: Te ne dico una. Ultimamente mi avevano chiamato per una cosa dove mi offrivano, mi davano anche tanti soldi per farla.
1: Uh-huh.
0: E mio fratello mi ha detto: no, fregatene,
1: ecco,
0: non
1: vedi?
0: Pensare ai soldi, pensa alla cosa che non,
1: non
0: è nelle tue corde,
1: venale.
0: Non la fare. E io non l'ho fatta. No, giuro, non sto scherzando.
1: Non l'ho fatta
0: perché mio fratello mi ha detto non la fare.
1: Non la fare, vedi. Allora, voi nella vostra vita avete una persona cara, ma talmente cara che è proprio depositaria dei vostri segreti, ma che è anche una persona che vi dà dei consigli, che vi stimola magari a fare meglio, che vi supporta? Può essere un amico, un'amica, può
0: spesso
1: essere
0: può
1: un
0: essere
1: familiare,
0: la moglie, o
1: la
0: può
1: moglie,
0: essere il marito,
1: il marito,
0: esatto, anche
1: o addirittura ma, diciamo un fratello o una sorella.
0: Noi siamo amici di tanti artisti, no? E
1: sì.
0: Tantissimi di loro hanno lo zio, il fratello, il cugino, la sorella, spessissimo, che li seguono notte e giorno, sempre in qualsiasi cosa facciano.
1: Diventano parte integrante anche del loro lavoro.
0: E anche del loro successo, e a volte anche del loro insuccesso, quando sono cattivi consiglieri, quelli che ti stanno intorno.
1: Un caso emblematico è Britney Spears col papà.
0: Col papà, sì, proprio ieri ha detto che la madre era silente, mentre il papà quasi la torturava.
1: Ecco, vedi?
0: Esatto.
1: Quindi non sempre nel bene. Però noi vogliamo parlare di bene, cioè le persone che vi hanno aiutato a fare meglio nella vita. Quelle intorno a voi sicuramente non saranno tantissime, 1/2. Spiegateci chi sono. 347 490 0042. Mandateci messaggi vocali. Andiamo sotto la doccia.

0: faccio parte o non parte di te. Ogni volta che parli di me.
1: Che bella questa canzone. Allora, chissà chi è il consigliere di Antonello Venditti.
2: Non so,
1: ce l'avrà una persona accanto che gli dà
2: sicuramente.
1: Di famiglia, ne sono certo. Spesso anche i figli, lo ricordiamo.
2: Poi quando diventano grandi si cominciano ad essere proprio migliori amici dei genitori. Antonello Venditti con Ogni Volta dal 1995.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Antonello Venditti, le cui strade sentimentali si sono intrecciate spesso con Maurizio Costanzo.
1: Ma lui, sì. Il suo grande amore, l'amore della sua vita è stata Simona Izzo,
0: sì,
1: dalla quale ha avuto un figlio.
0: Ha avuto un figlio, attuale moglie di Ricky Tognazzi.
1: Sì, esattamente.
0: Esattamente, della famiglia Izzo, famosi doppiatori, lo ricordiamo. C'è anche Ida Laura che lavora qui da noi e che doppia Luisella parla e Ida Laura la doppia.
1: Va bene, dai, siamo partiti da Sinner per non per giustificare il suo successo, ma per dire che dietro tanta gavetta, tanti successi, ma anche tante decisioni, sì, probabilmente esiste qualcuno di caro, qualcuno che è depositario un po' anche dei nostri sfoghi.
0: Sì, ma anche non necessariamente stiamo parlando di persone di successo, parliamo delle persone normali, no? Tu fai un qualsiasi tipo di lavoro, sei un impiegato, sei un professionista qualsiasi, devi fare una cosa, hai una sorella, un fratello che ti danno una mano, ti consigliano e ti aiutano nel fare le cose, uno zio, un nipote, qualcuno della famiglia. Se non ce l'hai, ti rivolge a un amico, un collega. È il caso di Massimo da Milano. Buongiorno Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto su Radio Kiss Kiss, piacere di conoscerti.
2: Grazie mille, vi seguo sempre, io già vi conosco perché li seguo tutte le mattine.
0: Ti segui tutte le mattine.
1: E noi siamo contenti di questo.
0: Che piacere. Allora Massimo, chi, quando hai bisogno di qualcosa, una decisione da prendere, chi è il tuo consigliere, chi ti aiuta?
2: Allora, la mia collega, io ho una collega fantastica, mm-hmm, e ci raccontiamo tutto, nelle cose anche più intime, ci confortiamo su tutto, quando abbiamo dei problemi io vado da lei e lei viene da me.
0: Lei viene da te, beh, bellissimo. Ma tu non hai fratelli, sorelle?
2: Sì, sì, io.
0: Hai un rapporto migliore, più intimo, diciamo, da un punto di vista ovviamente verbale, con la collega?
2: Con la collega, certo.
0: Fratelli e sorelle?
2: Sì, io ho tre sorelle e un fratello, però purtroppo abitiamo lontani, siamo anche abbastanza maturi, quindi.
0: E quindi la frequentazione, diciamo, quotidiana non c'è.
1: Massimo, certi rapporti hanno bisogno di fisicità, di
0: frequentazione.
1: Di poca distanza, perché tu hai detto sì, io ce l'ho ai fratelli, però vivono lontani. Quindi questo per dire che molto spesso i chilometri che ci separano dalle persone care un po' sono anche dei chilometri veri, sentimentali, no?
2: Certo, è vero. Cioè, si sa che la distanza purtroppo allontana un po' le persone.
0: Massimo, invece, da quanti anni questa collega è la tua confidente di cui ti puoi fidare ciecamente?
2: Da 26 anni.
0: Quindi ormai è fatta, ormai è fatta, è la persona di fiducia della vita proprio.
2: Se qualcuno ci vede da fuori potrebbe pensare che siamo amanti, qualcuno lo pensa.
1: Invece lo siete, come?
0: Avete due vite sentimentali, diciamo, separate, giusto?
2: Separate, se ho ben capito. Due sentimentali separate, ma siamo molto amici.
1: Molto amici.
0: Molto complici, amici e complici, bello,
2: e complici,
0: bellissimo.
2: Bravo.
1: Viva l'amicizia, ciao Massimo.
2: Viva l'amicizia, ciao, buona giornata a tutti.
0: È stato un piacere, Massimo, grazie. Kiss kiss a te. E il piacere bello di stare vicino, Adriana, e anche condividere dei momenti come prendersi un caffè, come abbiamo fatto noi, no?
1: Esattamente, perché ci sono piaceri che non tieni per te: il primo sorso al mattino, la pausa con chi ami, o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
0: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
1: Caffè Motta, ti voglio bere!

Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss, kiss, wait. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss, kiss.
7: Quando è...
3: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
2: Kiss Kiss.
9: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo.

0: Merck & Cremont, in realtà, insomma, noi diciamo Merck & Cremont, ma questa è la nuova canzone dei The Colors insieme a Serena Brancale.
1: Sì, sì, però loro,
0: Merck & Cremont sono i produttori.
1: Diciamo che sono anche i titolari del pezzo.
0: Del pezzo,
1: sono
0: sì.
1: un duo di DJ milanesi.
0: È una cosa che tipo 20 anni fa nella musica non capitava, cioè nessun produttore chiamava il disco, cioè era il primo artista citato nel pezzo.
1: Ma non secondo me, allora, gli artifici e gli autori sono Merck & Cremont, hanno deciso di chiamare Serena Brancale il Colors.
0: E di fare questo pezzo con
1: loro. E di fare questo
2: pezzo anche con loro. Righetta,
0: la DJ.
1: Sì.
0: La voce di Picca la ricordiamo così. Allora,
1: allora tutti pazzi per Holland in Perù, perché centinaia di neonati sono stati registrati con il nome del bomber norvegese.
0: Il nome del bomber norvegese.
1: Sì,
0: Holland.
1: Holland.
0: Poi a seconda dei casi, perché io ci sono stato in Norvegia e hanno una pronuncia molto difficile da capire.
1: Che sicuramente non è Holland, ma sarà molto molto più stretto.
0: Holland.
1: Sì. Allora, 468 neonati sono stati registrati con il cognome Holland e 91 con il nome completo, che è Erling Holland.
0: Erling.
1: Yes. Credo si pronunci così.
0: Pensate che Adriana vuole fare un secondo figlio e chiamarlo Erling.
1: No.
0: Lo vuole bomber.
1: No, ma poi posso dire?
0: Sì.
1: Holland non ha un viso proprio
0: allora,
1: simpatico.
0: Allora, Adriana, la storia
1: accogliente.
0: La storia insegna Napoli, una città che subisce molto questa influenza, che i nomi, diciamo, dei personaggi famosi vengano poi affibbiati ai nascituri o alle nasciture. Insomma, succede da sempre. Stavo raccontando prima a Pica che un po' di anni fa, su un traghetto Napoli-Capri,
1: sì,
0: io mi sono imbattuto in una signora. Era l'epoca in cui Shakira aveva fatto la prima sigla dei mondiali, che era Waka Waka, ed era famosissima. Mi sono imbattuto in una signora che chiamava sua figlia, perché si allontanava da lei, e la chiamava urlandole Shakira Spiez de Kosh, che significava Shakira torna subito qua.
1: È una frase, a Napoli si dice così.
0: Spiez de Kosh, torna immediatamente qua.
1: Torna immediatamente, altrimenti ti spezzo le gambe. Questo significa.
0: No. Spiez de Kosh, fai
1: datti da fare,
0: datti
1: per,
0: da
1: venire
0: fare
1: qua.
0: Per tornare immediatamente qua.
1: Immediatamente. No, vabbè.
0: Adriana Spiez de Kosh significa corri verso
1: sì,
0: di
1: sì,
0: me.
1: Sì, okay. Sì. Anch'io mi chiamo Adriana perché mio padre è stato ed è tuttora un grande fan di Adriano Celentano, per cui
0: sì,
1: è sempre esistito
0: è
1: un po' il fatto di mettere il nome ad un bambino, ad una bambina, il nome del proprio
0: quanti
1: idolo.
0: Quanti Diego ci sono a Napoli?
1: Allora, te lo dico
0: Diego
1: subito.
0: Diego Armando Maradona. Ce ne sono, penso, milioni. Serena Rossi, che è una nostra cara amica, il suo figlio l'ha chiamato Diego per Diego Armando Maradona, per esempio.
1: E non parliamo di quelli nati tra gli anni 80 e gli anni 90,
0: sì,
1: che sono la maggioranza. Ovviamente chi tifava Napoli e amava Diego Armando Maradona, ovviamente ha chiamato il figlio Diego. Anche Angelina Mango e Annalisa hanno fatto avere una bella impennata di questi due nomi, Angelina e Annalisa.
0: Angelina e Annalisa, sì,
1: vedi?
0: Sì. Anche gli italiani. Però in Italia ricordo già dai tempi di Beautiful c'erano tante Brooke. E sempre io ho sentito a Napoli Bruchetella.
1: Sì,
0: esattamente.
1: Sì, ma anche Jennifer Lopez.
0: Che poi le storpiature sono meravigliose. Queste, anche Jennifer.
1: Jennifer.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Allora, avete chiamato un vostro figlio, vostra figlia, con il nome del vostro idolo? Oppure voi siete stati chiamati così? Avete il nome di qualche idolo, qualche cantante, qualche sportivo che piaceva ai vostri genitori?
0: Oppure conoscete una coppia che ha dato al figlio o alla figlia un nome, diciamo, di una avete un'amica, un amico che hanno il nome, diciamo, che ne so, Malika, per Malika Ayan,
1: sì,
0: faccio per dire. 347 490 0042. Sentiamo i messaggi che stanno arrivando. Prego.
3: Ma perché, ragazzi, quanti Diego ci sono a Napoli?
0: L'abbiamo appena detto, infatti ci sono tantissimi Diego, lo ripeto, 347 490 0042, e tanti Diego che si sono spezzati le gambe a tornare dai genitori, a proposito di bambini che si allontanavano quando Diego Armando Maradona è diventato tale.
3: Guarda, se dovessi avere un'altra figlia la chiamerei Dito nella Piaga.
0: La chiamerebbe Dito nella Piaga. Beh, diciamo che è vero, oggi i cantanti hanno anche dei nomi che sono un po' improponibili, no?
1: Oggi non utilizzo.
0: Come fai? Nasce un figlio e ti piace Da Sup, lo chiami Da Sup? No, no, è un po' difficile.
1: Oggi diciamo i giovani si affacciano al Sfera panorama musicale con
0: Pica,
1: nomi d'arte.
0: Ha detto che vuole fare un figlio, adesso lo chiamerebbe Sfera e basta.
1: No, lo chiamo solo
2: Sfera.
0: Solo Sfera.
1: Ah, io pensavo solo e basta. Non so perché.
4: Buongiorno Daniele da Lamezia.
1: Ciao,
4: io
1: Daniele.
4: Mi chiamo Daniele come Pino Daniele.
0: Ah, vedi? Oh, come ecco. Pino Daniele. Sì, sì, Giuseppe Daniele. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Adriano e Pippo.
1: Buongiorno.
5: Mio figlio l'ho chiamato Ayrton, come Ayrton
0: Senna.
5: Ah,
0: bello. Vedi, vedi, anche Ayrton da Ayrton Senna.
1: Guarda,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: in giro
0: voglia.
1: Per il mondo ci sono anche
0: i campioni dello sport in generale, non per forza. Adesso
1: no,
0: sai
1: no.
0: Quanti Yannick nasceranno in Italia pure?
1: Allora,
0: non
1: quello
0: hai idea.
1: Più gettonato in assoluto è Neymar. Resta il più popolare con oltre 33.000 registrazioni.
0: Ah, vedi?
1: Sì. No, in giro per il mondo, non in
0: Neymar,
1: Italia. In Italia
0: sì,
1: non
0: sì.
1: credo.
0: Io ho conosciuto un bimbo che si chiamava Socrates.
6: Buongiorno Adriana, Alfredo da Monza. Io avrei voluto chiamare mio figlio Diego, ma principalmente perché mi piace il nome in sé. Poi
1: è anche un bel
6: sono
1: nome,
6: tifoso
1: certo.
6: del Napoli, di Maradona, è un altro discorso. Però poi alla fine l'ho chiamato Mattia per non dover giustificare questa cosa. Che tutti mi chiedevano, ma Diego per Maradona? Allora l'ho chiamato Mattia, che piaceva sia a me che a mia moglie. Ci ha risolto il problema. Che
0: e ha tagliato la testa al toro, diciamo.
1: Sì, sì, poi sentiamo ancora.
7: Io mi chiamo Francesco Gennaro Procolo, quindi tutti patroni, insomma.
0: Francesco Chis Gennaro Chis. Procolo, addirittura.
1: Oh,
0: e
1: mamma mia.
0: Tutti i santi patroni.
1: Che
0: anche quello.
1: Però.
0: Ma il nome del santo patrone è un'altra cosa che si fa, no? Nella città dove vivi, che ne so, Ambrogio a Milano, Gennaro a Napoli.
1: Sì,
0: aiutami,
1: sì.
0: Agata a Catania, no? Per esempio. Vai, prego.
8: Ciao, mia figlia si chiama Giorgia per la cantante. Che si
1: ecco. E questo, infatti, avevamo dimenticato di citare Giorgia. Capito
0: Giorgia.
1: Quante bambine sono nate, quanti figli, quante figlie a cui è stato dato il nome di Giorgia per la cantante.
0: Per la cantante in Italia ci sono tanti Ciro anche, e sono riferiti a Ciro Ferrara che ci sta ascoltando e noi lo salutiamo.
1: Ciao Ciro, un bacio
0: Ciro
1: grande
0: Ferrara
1: a te.
0: È stato un grande campione del calcio e quando c'era Ciro Ferrara sono nati tanti Ciro in onore del nostro Ferrara.
1: È vero,
0: che
1: è
0: salutiamo.
1: Vero.
9: Allora, una ragazza che conosco, amici di mio marito, ha chiamato l'ultima figlia, dato che era nel periodo dell'uscita del film, Renesme, come la figlia di Edward e Bella di Twilight.
0: Renesme?
1: Sì, Twilight è stato un vero e proprio fenomeno per tante generazioni e quindi, capito, l'ha chiamata così.
0: L'ha chiamata così, è vero, vabbè, ci sta
10: assolutamente. Buongiorno Pippa ed Arianna. Io ho avuto due femmine, mannaggia a me, ma se era maschio si sarebbe chiamato Alessandro, come
0: Alessandro.
10: Il mitico numero 10 della Juve.
0: Del Piero.
10: Ciao, anche da Milano.
0: Vedi,
1: no, io non l'ho
0: Milano
1: chiamato del... per Del Piero, però Alessandro resta comunque un nome bellissimo,
0: sì.
1: Anche nella declinazione femminile, Alessandra.
0: E Alessandro Del Piero resta uno dei calciatori più bravi che l'Italia abbia conosciuto, prego.
11: Allora, mia figlia ha chiamato il suo cane Pippo.
1: Ah, il cane comunque mi sembra...
0: Non... Che vorresti dire? Fammi capire.
1: In onore tuo.
0: Ma molti mi hanno detto, io ho chiamato il mio gatto, il mio cane Pippo Pelo.
1: Pippo.
0: No, proprio
1: Pippo,
0: Pippo
1: Pelo,
0: sì,
1: sì.
0: Tantissimo.
1: Con il cognome.
12: Il figlio si chiama Marco in memoria di Marco Van Basten, grande
0: vedi.
12: Milan.
0: È vivo Marco Van Basten, in memoria di che?
1: In onore, un tributo.
0: In onore,
1: però.
0: In memoria l'hai ucciso.
13: Buongiorno, a me mi hanno chiamato Rocco, in onore del grande Rocco Siffredi.
0: Vabbò. Questa cazzata ci voleva.
1: Sì.
14: Buongiorno, mio figlio si chiama Antonio, però dal momento in cui è nato l'abbiamo sempre chiamato Tonio, perché in quel periodo ero follemente innamorata di Tonio Forse Bracci, mentre mia figlia si chiama Sara, perché quando ero piccola adoravo il cartone animato Lovely Sara.
0: Lovely Sara.
1: Lei ha pensato, ho capito.
0: Anche
1: di...
0: Adriana adorava Lovely Sara, basta vedere come è vestita stamattina. Amava, adoro, lei diceva.
1: Non lo so, Lovely Sara non mi sfugge al momento.
15: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno, sono Adriana da Milano.
1: Ciao Adriana.
15: Allora, io quando ero piccolissima, adolescente, andavo pazza per Ambrangiolini.
0: Sì.
1: Anch'io.
15: E nel 2015 è nata la mia seconda bambina. E si chiama Ambra.
0: Ah, vedi?
15: Oltretutto un nome che le sta divinamente.
0: Oh, che bello.
1: Ed
0: Ambra è proprio un bel nome, eh?
1: Sì, non tanto diffuso, non tanto comune.
0: Assolutamente. Baci Ambra, salutiamo la Angiolini. Baci, baci.
1: Intanto sono le 7.32, come sempre su Kiss Kiss c'è la musica più bella. Arriva Sergio Mendes con Funky Bahia.

0: Adriana, devi andare in barca con Sergio? Sergio Mendes.
1: Sei cretino.
0: Insieme a Will.i.am, era lui?
1: Era
0: Will.i.am.
1: Sì, bello questo pezzo che è del 2008. Allora, sono le 7.35, buongiorno, solitamente a quest'ora abbiamo un appuntamento fisso con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo. Si parla ancora di ondata di caldo.
0: Mamma mia.
1: Su tutta l'Italia.
0: Non ne parlate più, ragazzi, estate, deve far caldo,
1: è
0: basta.
1: È estate, dobbiamo andare al mare e buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista su tutte le regioni, anche in montagna, con temperature già elevate nelle primissime ore della giornata. Nel pomeriggio locali temporali sui rilievi alpini orientali e localmente sulla Lombardia. Altrove tempo stabile con una pesante canicola. Massime tra 31 e 38 gradi al nord, tra 33 e 37 al centro, tra 32 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
3: Kiss Kiss!
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia! Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro! Scopri di più nei Plenitude Store! Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Stamattina la gente, Adriana, pur essendo il 14 di luglio, ha una buona pupetola. Sai cos'è la pupetola?
1: Ma veramente si dice pepitola.
0: A me si dice pupetola.
1: Ho letto che si... No,
0: in italiano,
1: anche da me?
0: La pepitola? No,
1: ma no, da... in italiano. Ma no, è sempre... A Napoli qualcuno dice la pepitola.
0: No, quella è una pupetola.
1: La moglie... Una bella parlantina.
0: Una bella parlantina.
1: Allora, Arsenio, buongiorno, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
2: Sono a voi, ciao.
0: Arsenio
2: state?
0: Dall'Aquila.
1: Buongiorno.
0: Sì. Arsenio, buongiorno. Anna Chiara ha scritto Arsenio dell'Aquila, sembra un nome spagnolo.
2: Arsenio dell'Aquila.
1: Ma tu, scusami, di cognome fai Lupiani?
2: Io Lupiani, sì.
0: Ma come, sì,
1: ma
0: veramente
1: come
0: Arsenio
1: Lupin?
0: Sì.
2: Sì, infatti è un po' un gioco, diciamo, perché a mia madre piaceva l'attore Arsenio Lupin negli anni 70, io sono del 72. Quindi gli piaceva l'attore e così insomma è nato Arsenio, poi il cognome ovviamente è quasi Lupin, quindi...
1: quindi avendo il cognome Lupiani ha deciso di metterti anche il nome così per giocare molto su questa similitudine del nome del cognome.
2: Sì. Insomma sono stato un po' preso in giro da ragazzo ovviamente perché comunque... E tante volte mi hanno chiesto la carta d'identità perché non si fidavano, dicevano non è
1: ma questa cosa
0: allora,
1: ti è pesata un po'.
0: Si chiamava Georges Descrier, giusto? Era lui che piaceva a tua madre?
2: Gli anni 70.
0: Quello degli anni
2: 70,
0: sì, in bianco e nero. Lui era un attore in bianco e nero.
2: Sì.
0: Un po' come l'abito di Adriano di stamattina.
2: Non l'ho visto.
0: No, questo è Lupin. Ma c'entra niente. Ma il cartone è stato ispirato a quella storia lì di cui c'era il detective, appunto, Arsenio Lupin.
1: Sì, sì, sì.
0: Era tanto...
1: Stavi dicendo, Arsenio, ma ti è pesato un po' questo accostamento di nome e cognome o semplicemente il nome non ti piaceva?
2: No, a me piace perché cioè, è bellissimo, perché comunque mi hanno fatto
1: particolare.
2: Delle storie, queste cose. Sì, è vero.
0: Senti,
2: come ripeto, mi hanno chiesto la carta d'identità perché non si fidavano, insomma.
0: Senti, quanta gente ti sbaglia il nome quando ti chiamano tipo Arsenico? Succede?
2: Sì, è vero. A volte mi chiamano Arsenico.
0: Arsenico, sì, è facile sbagliare, no? Beh, anche perché sono quei nomi poco comuni per cui la gente poco avvezza, diciamo.
2: È vero.
0: Spesso e volentieri. Ho letto proprio ieri un articolo di un...

0: La canzone che abbiamo ascoltato di Jane McKeever è stato un grande successo. Quanti anni fa già, Adriana?
1: 2015, 11 anni fa praticamente.
0: 11 anni fa, io stavo dicendo 2 anni fa. Mamma
1: invece
0: mia,
1: sono
0: ragazzi.
1: Passati già 11 anni.
2: È stato registrato
1: anni.
2: 2015.
0: È stato registrato.
2: Però è diventato un successo qualche anno fa.
0: Qualche
1: sì,
0: anno fa,
1: sì.
2: 3 anni fa.
1: Qualche estate fa.
0: 3 anni fa, infatti sembrava un po' troppo, no?
1: Sì, le
0: credo
1: nuove
0: sempre
1: vite.
0: Grazie ai social, giusto?
1: Grazie ai social, le nuove vite di questi pezzi, come anche per esempio Dracula, è il pezzo che è diventato un fenomeno virale. Anche quello era stato registrato qualche anno prima.
0: Allora, tu... Adriana, è stato scoperto dai neuroscienziati che molti animali ridono.
1: Esatto, lo sapevi?
0: No, no, non
1: a volte
0: sapevo.
1: Io ho la percezione di vedere qualche cane e anche qualche. Io ho i gatti ridere.
0: Gli scimpanzé lo fanno mentre giocano.
1: Sì.
0: Ma la scoperta più assurda riguarderebbe i topi. Ma i topi sono anche degli animali, non i ratti, i topi, i topolini.
1: Ho capito.
0: Se fa il solletica un topolino sulla pancia, lui emette degli ultrasuoni ad alta frequenza che equivalgono a una risata di gioia.
1: Infatti gli scienziati utilizzano questo metodo per studiare la felicità nei laboratori.
0: Adriana, per esempio, da te ti chiamano la bella toppa, no?
1: Fammi un po' di solletichino sulla pancia.
0: Esatto, aspetta un attimo.
1: Vieni qua, vieni.
0: Aspetta, figa, vediamo se ride. Ce l'hai?
1: Ce l'hai? Vai.
3: Che bella topa.
0: Vedi, ha riso.
1: Ma tu soffri il solletico?
0: Allora funziona. Dipende dai luoghi. Sotto i piedi sì.
1: Sotto i piedi sì, sotto le ascelle?
0: Mi pare di no.
1: Perché anche quello è una sorta di tortura, ma che ti fa ridere, anche in maniera talvolta isterica.
0: Ok.
1: No?
0: Quindi, allora, la felicità viene ricercata anche nei laboratori, lo ripetiamo, perché non è che noi usiamo gli animali soltanto per far da cavia alle cose. Fortunatamente ci sono laboratori in cui si studiano i comportamenti animali e si cerca di capire se gli animali ridono o meno. C'è stato un video di qualche tempo fa che ha ritratto un cane meraviglioso, bellissimo, è stato viralissimo, un cane che sorrideva al
1: appunto,
0: padrone.
1: Appunto,
0: il
1: per
0: padrone,
1: quello.
0: Mentre gli facevano la tolettatura, lui guardava il padrone e sorrideva, ma si vedeva chiaramente.
1: Ora sappiamo che non è soltanto una nostra percezione, ma è vero, gli animali ridono. Abbiamo Diego Di Massa. Ciao Diego, benvenuto su Kiss Kiss, buongiorno.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
0: Ciao Diego, ciao.
1: Tu
0: ridi?
1: Sei uno che ride o che fa ridere?
4: Sì, intanto sto ridendo ancora perché mi avranno chiamato 10 volte dal vostro centralino e non riuscivamo a parlare. Quindi
1: non c'era forse linea, ok?
4: E soprattutto.
0: No, Anna Chiara è una stalker, te lo ricordi? Sì, sì, lei chiama 10 volte, sì.
4: Ho detto, se lo sapesse Pippo riderebbe anche lui.
0: E infatti sto ridendo di gusto perché Anna Chiara è veramente una stalker.
4: Soprattutto con i bimbi, io ho 3 bimbi piccoli e mi fa ridere soprattutto il secondo che riesce a fare dispetti, a prendere in giro anche quello più grande.
0: Ah, bello.
1: È vero,
0: succede anche
1: fortuna.
0: Tra noi fratelli, ancora adesso.
4: I bimbi mi mettono sempre allegria anche col lavoro che faccio. Noi ci eravamo sentiti nel 2020, io sono un anestesista di massa.
0: Sei un anestesista.
4: È l'ondata Covid.
0: Ecco, nell'ondata Covid non ricordiamo, abbiamo rimosso tutto di quell'epoca lì.
4: Fortunatamente. Però ecco, io riesco. In genere quando ci sono bimbi anche in ospedale riesco sempre a trovare il modo di ridere con loro
0: farli sorridere,
4: mi viene anche naturale. Quindi
0: beh,
4: con
0: no,
4: i bimbi,
0: quello che stai dicendo è al limite dell'emozionante, anzi direi lo supera,
4: sì,
0: è il limite,
4: vabbè,
0: perché
4: però...
0: è emozionante, è bello che un medico, un anestesista in questo caso, faccia di tutto perché i bambini stiano bene e sorridano anche prima di addormentarsi,
4: sì, anche in momenti magari più difficili,
1: certo.
4: Però
0: sì, certo.
4: Però insomma io lo

0: Il giro sui miei figli, insomma, che fortunatamente non sono momenti del genere, e quindi
1: no, ma i bambini, è vero,
0: come
1: i bambini
0: trovano da divertirsi,
1: i bambini ridono circa 300 volte al giorno, almeno secondo gli scienziati, per cui è vero, e quando ridono i bambini ridono anche le persone che sono accanto a loro, quindi in questo caso i genitori, per cui esatto. È una vera fortuna quando si hanno dei bambini piccoli, si ride molto di più, è il periodo della vita che in cui si ride molto molto di più, e quindi è il tuo caso, Diego.
0: Sì, sì,
2: senti,
0: sì, sì.
2: Diego, tu sei di Massa, giusto? Hai detto che ci ascoltavi già 6 anni fa, quindi.
0: Sì, già prima.
2: Ma
0: già
2: sei
0: da prima.
2: Già da prima, sei fedele, da sempre,
0: sì,
2: non ci hai mai mollati?
0: Sì, sono Radio TV. Guarda, mi dispiace, li ho lasciati al campus perché vi ascoltano tutti. Mandiamo spesso dei messaggi così e mi dispiace, gli farò sentire stasera. La replica.
2: Ah, vedi, che bello. Beh, la replica sicuramente la sentiranno, la puoi trovare anche su kisskiss.it, sul nostro sito, il podcast.
1: Sì. Subito certo. Dopo le 9 c'è il podcast.
2: Grazie,
1: va bene?
2: Grazie mille, Diego.
0: Ti ringrazio, buon lavoro.
2: Un abbraccio a te. Grazie, kisskiss a te, Adriana. Voglio salutare anche i detenuti del carcere di Poggioreale.
1: Mm-hmm.
2: Perché mi hanno detto che almeno in 500 la mattina ascoltano il Pippo Pelo Show.
1: Ci guardano in TV.
2: E ci guardano in TV. E quindi noi vi salutiamo e vi abbracciamo.
1: Baci.
2: Sperando, insomma, che possiate presto espiare le vostre colpe e poi riuscire a tornare in libertà.
1: Speriamo semplicemente di essere un po' il vostro conforto della mattina.
2: Il vostro conforto della mattina.
1: Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani, che è mercoledì, sempre tra le 7 e le 9. Vi lasciamo con un pezzo della storia della musica.
2: Questo pezzo è bellissimo di Billy Mayers, si trova Kiss the Rain, proprio su Kiss Kiss. Ciao a tutti. Ciao.

0: Chissà quando lo torneremo a fare, eh?
1: Kiss Kiss the Rain.
0: Uno si lecca tutte le gocce di pioggia.
1: Al momento solo sudore, caro Giannini. Salutiamo Pippo, Adriano, tutti voi e soprattutto Antonio Mercurio, perché ci sono le news. Buongiorno.
2: Un saluto a tutti voi e bentrovati dalla redazione. Un morto e 8 feriti, di cui 4 gravi, il bilancio dell'attacco iraniano a 2 petroliere degli Emirati Arabi a Hormuz. La vittima è un marinaio indiano, feriti 6 suoi connazionali e 2 ucraini. Secondo i Pasdaran, le navi colpite da 2 cruise avrebbero ignorato ogni avvertimento. Gli Stati Uniti hanno dunque ripreso i raid colpendo obiettivi militari e postazioni di controllo iraniane. Da stasera lo stretto sarà di nuovo bloccato dalle forze americane verso i porti della Repubblica Islamica e Trump ipotizza un tributo del 20% del valore del carico per le navi che saranno scortate lungo il transito. Ci faremo rimborsare dai paesi del Golfo che stiamo proteggendo, ha affermato il tycoon. Intanto, come detto, è ancora fuoco incrociato. Gli attacchi statunitensi Teheran ha risposto lanciando missili verso Kuwait e Bahrain, obiettivo depositi di armi e basi americane. La CNN informa che una dozzina di velivoli militari tra aerocisterne e jet da ricognizione e sorveglianza sono in volo al largo delle coste degli Emirati e sui cieli dell'Arabia Saudita. Una coalizione europea per uno scudo comune contro i missili balistici, l'iniziativa sostenuta al vertice dei volenterosi per l'Ucraina che si è tenuto ieri a Parigi. Hanno firmato la Francia e altri 8 paesi, tra cui Italia, Germania e Gran Bretagna. Per il leader ucraino Zelensky è un'iniziativa che dovrebbe spingere la Russia e Putin a trattare. Proteggere Kiev e costruire la difesa europea sono due passaggi fondamentali, ha spiegato invece il presidente francese Macron, che annuncia esercitazioni congiunte sul fronte est. Duro il portavoce del Cremlino Peskov. A Parigi una riunione di istigatori alla guerra, non di un gruppo di paesi che vuole la pace. Giorgia Meloni a Doha per l'ultimo saluto all'ex emiro Ahmad Al-Thani, morto a 74 anni. La presidente del Consiglio porta le condoglianze dell'Italia al figlio attuale sovrano del Qatar, Tamim Al-Thani, che mantiene solidi rapporti di collaborazione con il nostro paese. Meloni rientrerà a Roma nel pomeriggio per presiedere a Palazzo Chigi la riunione di governo da cui si attende la nomina di Guido Stazzi a presidente della Consob e un nuovo provvedimento sulla sicurezza. Tra le ipotesi allo studio, un'ulteriore stretta antimaranza. Il giallo di Petra Catella. Secondo l'autopsia, la quantità di ricina ingerita da Antonella Di Elsi e Sara Di Vita era così consistente che sarebbe stato impossibile salvarle. La certezza nel referto di oltre 800 pagine è che madre e figlia siano state uccise per avvelenamento, ma come la ricina sia entrata nel corpo delle vittime è ancora da stabilire. L'esame autoptico, eseguito in collaborazione con il centro antiveleni Maugeri di Pavia, tenderebbe dunque a scagionare i 5 medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso indagati per omicidio colposo. Lo sport, calcio e mondiali. Stasera a Dallas la prima semifinale Francia-Spagna, ormai un classico tra le due nazionali europee più forti dell'ultima generazione. La squadra di Deschamps vi arriva con 6 vittorie in questa rassegna ridata, 16 gol fatti e 2 subiti. Le furierosse, dopo l'iniziale pareggio con Capoverde nel girone, hanno sempre vinto, 11 gol fatti e 1 solo subito. Inizio alle 21, arbitra il salvadoregno Barton Cisneros. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio. A me sto fatto che Antonio Mercurio cammina sempre alto, il Mercurio è alto, ragazzi.
1: Calza sempre di più, mamma mia.
0: Giù, giù.
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss.
0: Buongiorno a tutti coloro che stanno scendendo in miniera in questo momento.
1: No, non c'è bisogno di scendere, è la miniera che sta salendo da noi, ragazzi, però dall'inferno arriva.
0: Max e Max, fino a mezzogiorno salutiamo il Paco e
1: sì, due badanti, abbiamo bisogno di due badanti, una non basta più.
0: Una 208 invece che una 104, capito?
1: 208, questa mi piace talmente tanto che adesso me la ballo questa battuta.
0: Ma perché c'è la...
1: C'è la sigla!

0: domenica, però non vedo perché non le dici nulla.
1: In che senso? Aspetta,
0: io dico buon lunedì, ti arrabbi, lui dice buona domenica, passiamo a fermare.
1: Allora, buongiorno.
0: Sì.
1: Scusate, bene. Sono emozionato. Sì, sì, cioè, perché sono arrivate le punte. Io quando le aspettavo,
0: sì.
1: Poi quando arrivano c'hai un po' di allegria, dici, porca miseria, sono arrivati davvero. Come quando arrivano i pacchi, capito?
0: Che i pacchi non previsti.
1: Ti arrivano le punte.
0: A proposito di allegria, abbiamo cominciato bene questa mattina. Ti posso far sentire un'amica?
1: Dai, senti.
2: Buongiorno. Attenzione. Ragazzi, un bacione. Questa vostra sigla mi fa morire, mi mette un'allegria. Vi ringrazio.
1: Grazie.
2: Mi dà la buona giornata.
1: La buona giornata. Ma
0: è quello lo scopo.
1: C'è anche la coreografia per chi ci segue su canale 158. Io vedevo prima la nostra Robinessa che praticamente rimane sbigottita perché ci ha visto ballare. Ha detto: porca miseria, ma questi ballano come, proprio come i vecchi, capito?
0: E ti ringraziamo tantissimo, Roberta. E ci ha anche detto che se dovessimo riballarlo, lei si licenzia. Promesso,
1: allora,
0: non ci muoviamo
1: attenzione,
0: più.
1: Attenzione, dal 4 luglio scorso sono partiti i saldi. Ovviamente c'è stata la corsa, soprattutto i negozi di abbigliamento. È ovvio che in queste situazioni è difficile provare tutti i capi, no? E a volte anche provarne uno solo. E allora che succede?
0: Due categorie siamo, Max.
1: Vi chiediamo, siete del team compro a occhio o l'importante è che sia un affare, voglio dire, o compro solo se provo? Se non provo non compro, un accidente.
0: Provare per comprare, diceva. Io a occhio, tu?
1: 346, io provo tutto. 347 490 0042, mandate i vostri messaggi audio, tra poco li ascolteremo. Comprate solo se provate, oppure se non provate non comprate. Mamma mia, sei un poeta.
0: Devo dire la verità, sei un poeta

0: quart'ultima canzone che hanno fatto i Duran Duran quando hanno suonato dietro casa mia.
1: Sì, l'altra sera sono esibiti alla Reggia di Caserta. Giustamente Giannini ha aperto e detto: sì, suonate qui nel mio giardino.
0: Esatto, perché loro hanno suonato dietro, davanti alla Reggia, ma erano dietro casa mia.
1: Che
0: capito?
1: È la stessa cosa.
0: Che più o meno è la stessa cosa.
1: Vabbè. Grande estate.
0: Grande,
1: occhio, comprate come va o se non provo, non compro.
0: Sentiamo qualche
2: messaggio. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Un bacione. Questa vostra sigla
0: è bella.
1: Sì, noi ti ringraziamo. L'allegria.
0: Te la rimettiamo, parola.
1: Tutte le mattine.
0: Vai,
1: esatto,
0: vai.
1: Tormentone.
2: Io ti rispondo da commessa. Ti ho mandato la foto. La gente prova. È come se prova. E poi ci sono le prove.
0: Allora,
2: la prova.
1: Un iglu di roba.
0: Sara ci ha mandato la fotografia di tutto quello che lasciano i provatori. Ed è una cosa veramente bestiale.
1: Attenzione, quelli che provano e poi comprano online, quelli sono i peggio.
3: Buongiorno. Allora, no. La filosofia è: dai 5 euro in giù non si prova, perché mal che vada hai buttato meno di 5 euro. Dai 5 euro in su te lo devi provare.
0: Brava.
3: Perché se non ti sta bene hai buttato un sacco di soldi.
0: Giusta considerazione.
1: E se butti 10 magliette e hai buttato 50 euro non vale.
0: Però
1: la somma che fa il totale.
0: Sono 5 euro sono importanti anche per molte persone.
4: Buongiorno Max e Max.
1: Ciao.
4: Io compro solo se necessario. Però se compro, provo sempre. Chissà a tutti.
0: Bravo,
1: è un difetto mio.
0: Continuate a mandare messaggi. Allora, per comprare dovete provare oppure andate a occhio visto l'affare. Wow,
1: mamma mia. Io neanche rispondo, Max. Tu devi provare. Tu l'hai vista le foto? Io ho ancora tutte le etichette, le maglie, camici. Io compro a occhio. E puntualmente devo avere un problema agli occhi, perché compro sempre stretto o lungo.
0: Sabrina Carpenter.

0: piace. White Girl Wasted, queste cari Kiss Kiss, sono le 15:16, vai. 9:16 del mattino, Max e Max.
1: Lo vedi? Allora, a non provare l'orario. Non l'hai provato, stavi sbagliando.
0: Ascoltiamo altri messaggi, dai.
2: Sì. Buongiorno Kiss Kiss, buongiorno Max e Max.
0: Buongiorno.
2: Allora, io sono un tipo che mi piace molto il contatto, mi piace molto vedere quindi il contatto umano e preferisco quindi andare nel negozio.
0: Okay.
2: Poi soprattutto per certi accessori come abiti e scarpe non li devo assolutamente provare, perché diventa difficile poi vedere se l'acquisto è al 100% top oppure se c'è qualcosa. Buona giornata.
0: Mi ha dato l'impressione di quelle persone che quando parlano con te ti tocchicchiano, hai capito?
1: Sì, il contatto,
0: sai che io piaci con
1: quelle che ti tirano, che tu stai andando via ti prendono e ti tirano con la mano, mamma mia, che odio.
3: Buongiorno ragazzi. Ciao. Fernando di Varalo Pombia. Allora, io quando ero magro comprava a occhio perché di solito era il numero small. Adesso che sono sposato e la mia moglie cucina, io mangio molto
0: meglio,
3: devo provare, perché la panciona una bella pancia grossa. Un abbraccione a tutti,
0: una schischisa
3: a tutti
1: come me. Vabbè, compro il settore tende. Ti vesti,
4: certo che la gente prova. Te lo dico io che faccio la commessa da una vita e prova. E io salgo, scendo, e salgo, e scendo.
1: Salutare, provare, ordinare,
0: mettere a posto.
1: Ragazzi, alla fine lo dicono tutte le commesse, lo urlano.
0: Mamma mia, Maneskin.

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Kiss.
5: Sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Kiss

0: Cosa fai questa sera? Buongiorno, buongiorno.
1: Mangerò un po' di cioccolata.
0: Ecco, bravo.
1: Che ho comprato al negozio, tra l'altro, non online, perché io anche la cioccolata provo.
0: Parliamo di abbigliamenti, se no ci accusano di parlare sempre di mangiare.
1: No, no.
0: Tra cinque giorni, esattamente il 19 luglio, entra in vigore una delle novità più importanti del regolamento europeo sull'eco design.
1: Mamma mia.
0: Ovvero la produzione di capi d'abbigliamento in maniera sostenibile. Allora, le grandi aziende della moda non potranno più distruggere capi d'abbigliamento e calzature rimasti invenduti, come solitamente fanno, perché l'obiettivo è ridurre la sovrapproduzione e cominciare a produrre in maniera più responsabile per limitare i fast fashion.
1: Perché comunque tu produci 100.000 maglie, rendi 1.000, l'altra 99.000, che fai? Un bel cumulo lì dai fuoco.
0: Con le nuove regole le aziende dovranno puntare su soluzioni alternative come sconti, outlet, donazioni, ricondizionamento, rivendita, riciclo. Le uniche eccezioni saranno per i prodotti contraffatti che vengono
1: distrutti
0: e quelli difettosi o non conformi alle norme. E poi, questa è la cosa più importante, le norme introducono il cosiddetto passaporto digitale del prodotto, che renderà non solo più trasparenti le informazioni su origine, materiale e sostenibilità, ma soprattutto il ciclo di vita dei capi. Si saprà finalmente quel capo quando è stata costruita.
1: Era ora, no? Io c'ho una maglietta che è dal 71 e si lava da sola, fra l'altro.

0: Nico,
1: Nico,
0: dai dai, Nico.
1: È la canzone del mondiale che sta per finire, la sentiremo ancora per poco. Oggi festa, stasera semifinale.
2: Parliamo di abbigliamento. C'è un settore che sta crescendo con numeri esponenziali, è quello dell'usato. Second hand?
1: Second hand.
2: Dipende. No, second hand si
1: questa,
2: chiama.
1: Sì, questa, dopo questa prendi l'accetta e lascia.
2: Una volta esistevano i cosiddetti mercatini delle pulci, dove chi ci andava a comprare non lo diceva a nessuno, perché sennò faceva la figuraccia che andava ai mercatini.
1: Infatti, adesso invece è figo.
2: Adesso, viva Dio, è un vanto. Chi va nei mercatini è un virtuoso, perché certo, non solo preserva l'ambiente, ma è anche figo nelle scelte. Tutte
1: è diventato
2: le cose.
1: Figo, ma anche i prezzi sono cambiati.
2: Allora, per farvi capire di che cosa stiamo parlando, cosa c'è dietro questo settore, solo quest'anno il mercato dell'usato muove la bellezza di 27 miliardi di euro, coinvolgendo solo in Italia 28 milioni di persone.
1: Beh.
2: Ed è viva l'usato. Allora,
1: ragazzi,
2: dai,
1: l'usato sicuro però, si usato dice.
2: Di
1: io
2: fatti,
1: ho fatto anche il mercatino, lo vendevo, c'è una regola, sì.
2: Bravo.
1: Si fa, anzi, possiamo organizzarlo, non è difficile, basta pagare una tassa, ti liberi tutta la roba che hai in magazzino.
2: Ma che tassa, si fa tutto sul web, anzi tra poco ne parliamo.
1: Non compro web!
2: Di web.

0: Goodbye Kiss, questa è Radio Kiss Kiss, ma sta arrivando, madonna, non sai che si è aperta?
1: Un locale, m'han detto, sì, vero? Sì. Dove? A New York?
0: A New York, dai.
1: Che cosa vende? Cosa vende? Balli?
0: Sì, sì.
1: Come l'ha chiamato?
0: È una
1: danceria. Ed è il titolo del mio Kiss, Danceria, Madonna.
0: È forte, ragazzi.

0: Materia, Madonna, New Kiss.
1: Tanta roba, Madonna.
0: Bella.
1: Come tanta roba è il meteo ultimamente.
0: Perché oggi, sì? Oggi dovrebbe partire la terza ondata di caldo. Oggi,
1: meno male, lo stavamo aspettando il caldo, ma chiediamo conferma agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Contesto stabile su tutta la penisola con una forte ondata di caldo anomalo dettata dall'espansione dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Col passare delle ore, locali rovesci sui rilievi alpini orientali e sui settori montuosi della Lombardia. Sul resto del paese, stabilità assoluta accompagnata da una pesante canicola. Massime tra 31 e 38 gradi al nord, tra 33 e 37 al centro, tra 32-35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: 158
4: 158
3: kiss kiss TV.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Kiss, kiss.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Yes, yes.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Kiss, kiss.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Meravigliosa Dolce Nera con Epopea. A proposito di musica, abbiamo parlato tanto del concerto di Ultimo, dei fan che per giorni hanno dormito fuori Tor Vergata per non perdere il posto in prima fila. Io sono sincera, a un concerto preferisco essere l'ultima, essere praticamente non ce la faccio a fare le file e non ce la faccio neanche essere in prima fila perché sei schiacciato praticamente, non puoi muoverti e dici poi se devi andare in basso. Comunque non è per me, ecco. Ma Olivia Rodrigo ha spiegato come durante alcuni concerti ci siano fan disposti a tutto pur di non abbandonare la prima fila, e secondo lei alcune persone arriverebbero persino a indossare pannolini per evitare di lasciare la propria posizione durante le lunghe ore d'attesa e lo svolgimento chiaramente dello show, del concerto, perché poi perdere il posto per una plin plin non si può fare.
1: C'è sempre un motivo per dire mi piace dalle 12 alle 14 con Marta su Radio Kiss Kiss.
2: Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Anche per il nostro momento history, alla fine degli anni Ottanta la mitica Whitney Houston era stata accusata da parte della critica e del pubblico afroamericano di essersi venduta al pop commerciale bianco, tanto da ricevere fischi ai Soul Train Music Awards del 1989. Questa canzone volle essere proprio un riscatto per rispondere a queste critiche, quindi abbandonò parzialmente il pop patinato per abbracciare il new jack swing e l'R&B urbano, tornando un po' a quelle che erano le sue radici. 1990, Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight.

When I Just and I'm Your Baby Tonight 1990, il nostro History Kiss. Allora, propongo una prova. Sassa prova. Visto che stiamo provando la nostra nuova macchina di messaggi, WhatsApp. Cioè, scrivetemi qualsiasi cosa. Marta, non ti sopportiamo più. Marta, sei fantastica. Mi prude il naso. Sono in giro a far compere. Non ce la faccio più a stare a lavoro. Fa caldo. Cioè, potete scrivermi qualsiasi cosa. Ok, così proviamo la nostra SMS machine. Non so come chiamarla, sta cosa nuova che abbiamo. E capiamo come funziona e ci mettiamo pure un po' in contatto, va bene? Intanto la musica più bella, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

0: Peaches on My Mind dal 2017. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. 9 minuti dopo le 13, martedì 14 luglio. Allora vi ho chiesto di fare insieme una prova, visto che abbiamo la nuova macchina di messaggi, poi non cambia niente, il numero è sempre lo stesso, il 347 490 0042, ma io la voglio provare, la voglio testare, voglio capire come funziona e se funziona bene. Quindi vi ho chiesto di raccontarci qualsiasi cosa, anche se vi fa male l'alluce, ditemelo, qualsiasi pensiero abbiate nella mente, condividetelo con me.
1: Ciao Marta, sono Francesca da Magenta.
0: Ciao.
1: Sono qua con i miei colleghi al lavoro e ti ascoltiamo.
0: Buon lavoro ragazzi. C'è Noemi ad esempio che dice: ciao Marta, ho fame. In ufficio c'è la pizza e sto aspettando che venga consegnata, ma sto morendo di fame in questo momento. Qualsiasi pensiero viene condiviso al 347 490 0040. Funziona comunque, funziona.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: 1, 2, go!

0: i pigliaio. Però anche no, però anche sì, funziona la nostra macchina dei messaggi, non benissimo, ma funziona, mischia tutti i messaggi, ma va bene. Che cosa ha combinato in questo momento? Mettiamo alla prova la nostra macchina nuova dei messaggi e cerchiamo di capire, ecco, vi abbiamo chiesto di dirci qualsiasi cosa vi venga in mente, un po' come flusso di coscienza.
1: Ciao Marta, io sto rientrando per la pausa pranzo e poi riprendo alle 15, è sempre un piacere sentirti, ciao.
0: Che carina.
1: Bella.
0: Ciao, ciao, buon riposo, giustamente poi alle 15 si riprende, piccola pausa pranzo.
2: Ciao Marta,
0: ti
2: saluta la piccola Gaia da San Vito Taranto.
0: Amore.
2: Kiss, kiss.
0: Ciao Gaia, un abbraccio enorme, gigantesco. E poi c'è Crizia che dice: ciao Marta, sono una postina, lavoro in provincia di Pavia e oggi è davvero duro stare in giro con questo caldo, ti credo cara mia. Aiuto, per fortuna ci siete voi che mi fate compagnia e mi date un po' di carica. Forza, forza, forza e coraggio, ce la faremo, dobbiamo

0: Chi schissa te che con un calice di buon vino e la compagnia dei tuoi amici sei davvero felice. Chi schissa te che dedichi la tua vita per aiutare i più piccoli e loro ti vogliono tantissimo bene. Bene, bene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Kiss Kiss.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Kiss Kiss.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

È il flamenco paranoia, Samurai J meraviglioso su Radio Kiss Kiss. Allora, condizionatore o ventilatore? Cosa si preferisce in Europa? Il ventilatore, io sono assolutamente d'accordo. Cioè, secondo un report in 6 degli 8 paesi europei analizzati, le aziende acquistano più ventilatori che condizionatori. Come mai? Allora, c'è chi lo preferisce a prescindere, come me. Ma c'è anche la questione immobiliare, cioè i vincoli negli edifici in affitto, le regole sul decoro delle facciate, i costi, chiaramente, dell'energia e i tempi di installazione dei climatizzatori. Tutti questi fattori hanno portato gli italiani, ma gli europei proprio in generale, a preferire il ventilatore al condizionatore. E come dicevo, io confermo assolutamente. Flusso di coscienza: qualsiasi cosa vi venga in mente, volete sfogarvi, volete raccontarci una cosa vostra personale, volete semplicemente dirci fa caldo, qualsiasi cosa, ditecela, noi siamo qui per voi.

Sienna Spyro con Material Lover su Radio Kiss Kiss. Stavo pensando una cosa che condivido subito con voi, perché mi piace spoilerare subito, me ne frega niente. No, pensavo a quest'ora tutti quanti siamo un po' affaticati, perché sicuramente, ecco, un po' il caldo, ma in generale c'è l'ora di pranzo, però tu sai che devi affrontare ancora metà della giornata e si è sicuramente più scarichi rispetto al mattino. Secondo me a quest'ora dovremmo istituire l'ora del lamento, cioè un momento della giornata in cui ci lamentiamo di qualsiasi cosa, del datore di lavoro che ha rotto le scatole, del marito che non ha fatto quello che abbiamo chiesto, della moglie che si lamenta per ogni cosa, del figlio che vuole, pretende, insomma ci lamentiamo, così ci ricarichiamo, ci sfoghiamo e poi ripartiamo per la seconda parte della giornata. Vogliamo fare sta cosa? Da domani la istituiamo l'ora del lamento. Ce la facciamo mettere qualche messaggio, li ascoltiamo dopo. Allora, tra poco ascoltiamo intanto il vostro flusso di coscienza, perché ci state raccontando qualsiasi cosa vi venga in mente in questo preciso istante, dal mal d'amore a non ce la faccio più, o caldo, o Marta non ti sopporto, qualsiasi cosa mi potete dire. Io non sono permalosa, quindi potete veramente anche sfogarvi, appunto, e siccome molte persone in questo momento si stanno proprio sfogando, io dico da domani istituiamo l'ora del lamento.

Don't Hurt Me. Ridiamo anche noi, ride bene però chi ride ultimo. Ascoltiamo invece non ultimo ma Blanco con una canzone che racconta della fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che l'abitava, perde improvvisamente ogni significato. E allora Blanco con Los Angeles, il nostro New Kiss.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Yes, yes.
0: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
5: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Yes, yes.
8: E se potessi ritrovare il rito della Moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della Moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della Moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Yes, yes.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Kiss, kiss.
9: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: talk about.
1: Flusso di coscienza, facciamo le prove generali per capire come funziona la nostra nuova macchina dei messaggi tramite qualsiasi vostro pensiero.
2: Ciao, io sto facendo gli esercizi di fisioterapia.
1: Oh, brava, fai bene.
2: Perché la fisioterapia aiuta tantissimo.
1: Sacrosanta verità, sentiamo ancora.
3: Ciao Marta, Gennaro da Sandefjord, Norvegia. 28 gradi,
1: che
3: oggi
1: meraviglia.
3: Qui si muore al lavoro. Chi schissa a tutti?
1: Guarda, non ti puoi lamentare proprio, non ti puoi lamentare proprio che qui siamo rovinati.
4: Sono appena rientrata in ufficio e non c'ho voglia.
1: Vale? Si sente. Si sente, però tieni duro perché ci siamo noi. Tra poco arrivano anche Marco e Raffa.
5: Marta, io non sopporto più gli stipendi in Italia, sono sempre bassi.
1: Si lamentiamoci un po', raga. Sì.
5: Ma si lavora per pagare.
1: È uno schifo, è uno schifo.
5: Per vivere, per campare.
1: Sì, ragazzi, è così. E poi ancora Marta, sono scofanata sul divano al fresco e Radio Kiss Kiss a palla. Ciao Mary da Sant'Antonio Abate. E poi ciao Marta, sono a lavoro ad una temperatura prossima di 50 gradi. Questo è lo svantaggio di essere cuoco. Sicuramente un lavoro molto, ma molto faticoso, ma quanto sono sexy i cuochi.

0: Ecco, questa canzone casca a fagiolo nella musica più bella si chiama Cattive Abitudini, e noi che stiamo parlando un po' di abitudini anche particolari, strane, normali, insomma l'aggettivo ce lo mettete anche voi, vorrei subito andare al telefono, Raffa, da questo nostro ascoltatore,
1: sì,
0: perché ci parla di un'abitudine o comunque fissazione legata alla carta igienica che secondo me è diffusissima.
1: Come ti chiami, pronto?
2: Ciao Marco, ciao Raffa, sono Francesco da Napoli.
1: Francesco, benvenuto alla radio, piacere di conoscerti, piacere di parlare con te. Parlaci della tua fissazione per la carta igienica.
2: Sì, praticamente ogni volta che entro in un bagno io controllo che il rotolo di carta igienica sia messo nel verso giusto, quindi con la carta che guarda in avanti e non dietro verso il muro.
1: Bravo, scusate, Francesco, ma il verso giusto grande non è dal basso verso l'alto, non dall'alto verso il basso.
0: No, cioè no, la carta deve guardare te quando la strappi, non deve stare rivolta verso il muro.
1: No,
0: quando
1: deve
0: la
1: stare rivolta verso il muro.
0: Assolutamente no, infatti io quando vengo a casa tua a volte cambio il verso, tu non te ne rendi neanche conto.
1: Veramente?
0: Sì, che mi dà fastidio vedere. No, Francesco, non so se anche a te fa questo effetto, cioè che dà proprio fastidio, sì, e lo cambi.
2: Mi prude il cervello, sì, sì.
0: Pure a me,
2: giro
0: pure
2: lo giro sempre.
1: L'importante è che non ti pruda altro, guarda, a questo punto, se parliamo di carta igienica.
0: No, no, no, certo, certo, voglio dire. Quindi scusami, quando vai a casa di qualcun altro, lo cambi e avvisi?
2: No, no, senza avvisare, lo faccio e basta.
0: Applauso per favore a questo nostro ascoltatore che ha questa stessa
1: quindi
0: mia fissazione.
1: Il verso corretto della carta igienica è da sopra e non da sotto.
2: Esatto, esatto.
0: Sì, sì, sì, sì. Anche
2: la
0: perché
2: carta deve guardare te.
0: Anche perché, voglio dirlo, questo metodo è brevettato già dal 1800, proprio l'avevo letto prima, 1891, che mostra chiaramente che il verso corretto è da sopra.
2: Concordo perfettamente.
0: Perfetto. Signori, e allora per tutti quelli che ce l'hanno al contrario, il brevetto dice l'opposto.
1: Grazie.
3: Problemi, problemi.
1: Grazie
3: problemi.
1: Per aver condiviso la tua fissazione, kiss a te.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Se anche voi avete una fissazione con la carta igienica e non solo, ci potete scrivere o mandare una nota vocale al 347 490 0042 perché vogliamo scoprire le vostre fissazioni.

0: il pezzo è uscito nel 1989.
1: Sì, però ragazzi, veramente qua stiamo parlando di un pezzo bellissimo, emozionante, anche un po' nostalgico a tratti, perché infatti parla proprio del desiderio di tornare a casa, non una casa qualsiasi, non un posto qualsiasi, ma Kingston Town, che è proprio anche il titolo di questa canzone che fa la storia della musica.
0: E allora, metaforicamente parlando, voliamo con UB40 su Radio Kiss Kiss. Il pezzo appunto è Kingston Town.

0: con UB40. Devi dire che fai finire di cantare, che questa è la melodia.
1: 1989.
0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa, questa è Radio Kiss Kiss, è iniziata la seconda ora nel migliore dei modi con Anna Chiara Mansino in redazione, con Giovanni Gioschi Imperatore in regia, un'altra ora insieme, un'altra ora a parlare di fissazioni.
2: Comunque sì, perché onestamente prima l'ascoltatore al telefono ci ha parlato della sua fissazione legata alla carta igienica e quindi Raff, ti dico sì, parecchi nostri ascoltatori hanno la fissa del verso, chiamiamolo giusto, va, della carta igienica, quindi devo dire io e lui non eravamo gli unici.
0: Quindi per ora ci sono i fissati della carta igienica e molti come noi fissati con l'automobile. Inizia la seconda ora, Irama con Cabana.

0: cabana.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Io sono fissato le luci, proprio le luci inutilmente le odio. Non sopporto le luci accese quando non c'è bisogno. Addirittura la mia moglie mi fa sempre, ci stanno le scale per andare giù nel rustico, che praticamente accende le luci, quasi quando arriva in fondo gliele spengo. Dice, alla fine mi fa cascare di sotto.
2: Guarda, però, diversamente da te, due italiani su quattro, quindi tu non fai parte di questi due italiani su quattro, prima di dormire decidono di accendere la luce del bagno e quindi di conseguenza questa è una cosa che ti irrita ed è una fissazione di due italiani su quattro rispetto, diciamo, alla tua fissazione che è quella che proprio non sopporti le luci accese.
3: Vabbè, anche lì poi è una questione di consumo, insomma, entriamo anche in altri discorsi. Se entriamo per esempio nella fissazione dell'ordine e del disordine, c'è una nostra ascoltatrice, non si firma, che dice: ho proprio una mania dell'ordine, quando vedo qualcosa in disordine devo sempre mettere a posto, anche se fosse uno scaffale del supermercato.
2: Vabbè, quella secondo me non è una fissazione dell'essere, cioè fa più parte del carattere. Le fissazioni non fanno parte del carattere, cioè le fissazioni fanno parte delle persone, in base a come sei cresciuto, in base a quello che hai vissuto, in base a quello che i tuoi genitori ti hanno trasmesso. Tu hai determinati tipi di fissazioni. Io per esempio, se tocco il braccio sinistro due volte con la mano destra, devo toccare il braccio destro con la mano sinistra due volte.
3: Quindi là è una questione di numeri, perché guarda, ci sono delle fissazioni legate ai numeri.
2: Se ora tocco il mouse così, devo toccarlo due volte.
3: No, se fai così forte lo spacchi il mouse.
2: Uno, due.
3: Il senso è che devi toccare due volte, ovviamente sempre con la stessa mano. Allora, stiamo dedicando la puntata di oggi di The Kiss proprio alle fissazioni. Se ne avete una comune, una un po' più ambigua, o magari per voi è normalissima, ditecelo, perché appunto parliamo di questo.
2: Ciao Marco Raffo, fissazione che io ho: cenare tassativamente alla stessa ora ogni giorno. Se si cena alle 20 e per un imprevisto si slitta alle 20 e 20, si rischia lo svenimento per fame psicologica.

0: Buongiorno Max e Raff. Ma io ho anche la fissa.
1: Ferma un attimo, blocca Gioschi.
2: L'ho sentito, ma ha chiamato
1: sentito
2: Max.
1: Bene.
0: Sì, buongiorno sì. Max e Raff. Ma io ho anche la fissa quando entro in macchina.
2: Sono Marco.
1: Sto malissimo,
2: Marco.
1: Max e Raff.
2: Sono Marco.
1: Marco.
2: Vabbè, fa uguale.
0: Buongiorno
2: sentiamo.
0: Max e Raff. Ma io ho anche la fissa quando entro in macchina di aggiustare le bocchette dell'aria. Devono essere perfettamente allineate, tutte perfette.
2: È vero,
0: però
2: questa
0: mi nervosisco.
2: È vero, è vero, questa è una fissa.
3: Le bocchette intende...
1: E dove esce l'aria?
3: Le alette dell'aria condizionata.
2: Sì, di pollo. Sì, dove esce l'aria condizionata?
3: Cioè che devono essere inclinate tutte quante alla stessa...
2: Posizione.
3: Identica angolazione, no? Altrimenti poi non può mettere l'auto in moto. Ce l'ho anche io.
0: Buongiorno Max e Raff.
3: No, basta. No.
2: Basta, Caspita.
3: Max no, Gioschi.
2: Invece Raff, guarda, Filippo ci ha scritto il suo messaggio. Dice, io ho la fissazione delle tapparelle. Cioè, prima di andare a letto, se sono poco aperte, mi innervosisco e non riesco a dormire, quindi le devo chiudere completamente.
3: Vabbè, questa cosa delle tapparelle però non tutti, secondo me non è una cosa che si possono rispecchiare tutti quanti per il semplice motivo che non tutti hanno le tapparelle a casa.
4: Ciao Kiss Kiss. La mia fissazione è dormire completamente al buio, non ci deve essere la minima luce.
3: Allora, la fissazione di dormire al buio io ce l'ho a giorni alterni, cioè alcune volte sì, altre volte no. Dipende da che cosa ho visto prima di andare a dormire. Se ho visto un film, un thriller, se ho visto un horror, se ho visto un film che mi mette ansia, devo dormire con la luce accesa. Non so se è una cosa che fanno anche i nostri ascoltatori, Marco. Altrimenti al buio totale, ok, dormo sicuramente prima.
2: Sì, diciamo che quella più che una fissazione anche rientra anche in un'abitudine, no? Cioè nel senso ti abitui a dormire con la luce o senza. Comunque avete capito, stiamo dedicando la puntata di oggi a questo. Quindi vi chiediamo qual è la vostra fissazione al 347 490 0042.

0: Subito al telefono da una nostra ascoltatrice che ci sta seguendo la puntata di oggi dedicata alle fissazioni, e Laura dall'Isola d'Elba ci vuole dire qual è la sua fissazione. Pronto?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao Laura, raccontaci un po'.
1: Io devo scendere o salire le scale se sono in compagnia con la stessa gamba della persona che ho accanto.
0: Quindi se la persona che è accanto inizia a scendere le scale o a salire le scale con la gamba destra.
1: Certo, io devo scendere con la stessa gamba.
0: Quando hai scoperto questa fissazione?
1: Quando una volta mi sono fermata e ho pensato, no, non è la stessa, sarà stato un bel po' d'anni fa.
0: Okay.
1: Non ho mai perso.
0: Scusa, cosa succede se la persona con la quale stai salendo le scale inizia a salire le scale con la gamba destra e tu inizi a salire le scale con la gamba sinistra?
1: La cambio. Ah, cosa succede laddove non cambiassi gamba?
2: Esatto.
0: Vai in tilt.
1: Così sai, è proprio patologica. No, solitamente lo faccio con le persone che sono molto vicine a me. Cioè, se è un passante non mi interessa, però se è qualcuno di casa,
2: okay,
1: mi fermo un attimo e riparto con la gamba giusta o ne salgo due alla, cioè il secondo e il terzo di scavallo in modo di tornare.
2: Chiaro, così vai al ritmo.
1: Mi sembra anche abbastanza normale.
2: Certo. Laura, quindi ci sembra di capire che tu sei sempre un passo indietro gli altri per vedere come camminano, in questo caso, come salgono, scendono le scale.
1: No, con l'occhio, do l'occhio.
2: Dai l'occhio, butti l'occhio.
1: Anche se siamo vicini.
2: Questo non vale per la passeggiata, invece, vale solo per le scale.
1: Oddio, no, non è che me ne mettete un'altra ora.
2: No, non lo so. Ti prego, io chiedo,
1: no,
2: non lo so.
1: No.
0: Okay. Senti, ma tu quanti anni hai, Laura?
1: No, dai, 51.
3: Il mio!
2: Adesso, Raffa, io già immagino te e Laura salire le scale insieme
0: e
2: in
0: anche
2: combo.
0: Oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
1: bravi
2: ciao Laura, grazie,
1: ciao, buona giornata.
2: Vedi, in sync all'Isola d'Elba, appunto, da dove è Laura, le scale di casa, tu e lei, che è anche il tuo target.
0: Mi mancava comunque questa fissazione, cioè sentire la fissazione di questa nostra ascoltatrice Laura mi apre un mondo. Magari anche io oggi, quando inizierò a salire le scale, scendere le scale, magari con te, Marco, se tu inizio la gamba destra, io dirò un calcio e cadi.
2: Perfetto.

0: Chi schissa te che anche se devi fare un viaggio di 3 giorni, in valigia ci metti tutto l'armadio. Chi schissa te che ultimamente sono giorni stressanti, ti servirebbe un bel massaggio rilassante. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Kiss Kiss. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Kiss Kiss.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Kiss Kiss.

0: Oggi stiamo facendo un viaggio tra le fissazioni degli italiani, dalle 14 alle 16. Dedichis, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Italiani fissati per il caffè, per il calcio, no, per la pasta. Siamo fissati per i videogiochi, ma siamo fissati anche per...
1: Io ho la fissa per le mollette. Quando stendo i panni devono essere tutte abbinate con lo stesso colore, quindi uso solo mollette bianche.
0: E se non hai le mollette del colore dei vestiti, infatti, che cosa fai? Non li stendi?
2: No, le usa bianche. Cioè, quella giornata o fai il bucato e tutte le mollette le utilizza di bianco, oppure le devi abbinare con i colori rispetto alle cose che appunto stende, no?
3: La mia fissazione è di non bere mai il fondino dell'acqua.
2: No? Cioè, praticamente quando arriva l'ultimo sorso della bottiglia, lei lo svuota.
0: Scusa,
2: nella mandino.
0: No.
2: Eh sì, per forza, scusa.
0: E perché no? Per quale motivo? Perché pensi che ci siano i batteri? Perché pensi che non vale la pena?
2: Sai che sta fissazione ce l'aveva anche la nonna? Che non beveva mai l'ultimo goccio della bottiglia. Veramente, adesso che ci penso. Infatti rimanevano sempre queste bottiglie con un goccio
0: la
2: d'acqua.
0: La bevevo io, infatti.
2: Nella bottiglia, chissà perché.
4: Ciao, io ho la fissazione con le pompe di benzina. Devo arrivare a fare i 50 euro tondi tondi. Non ce la faccio, vado di qualche centesimo. Continuo ad andare avanti finché non arrivo a farlo tondo.
2: Ok.
0: Gioschi dice ad averli i 50 euro.
2: Ho capito, però.
0: Vabbè, Gioschi da poco ha comprato casa,
2: certo,
0: comunque.
2: Li ha finiti. Stefania, la nostra ascoltatrice, ha scritto su WhatsApp che la sua fissazione è lavare il pavimento ogni volta che si entra oppure che si esce di casa. In effetti ci sono, e lo sappiamo che gli italiani, noi italiani siamo comunque in fissa per la pulizia, ci sono molti italiani che hanno proprio la fissa di lucidare anche i pavimenti, no?
0: Non lo so, non lo faccio.
2: No, era per dire che uno sta là e pulisce il pavimento.
5: Una delle mie fisse è quella di mettere sempre qualsiasi oggetto trovo storto dritto.
0: Ah beh, questa è la fissa che c'è anche Marco, stai tranquillo,
2: sì.
0: Marco fa le stesse cose con il cioccolato, con i telecomandi, con tutto, l'importante è che sia tutto quanto dritto.
2: A me sulla tavola, sulla scrivania o che ne so, su un mobiletto, se è storto devo andare lì e lo devo raddrizzare.
6: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su

0: pezzo di Gordo su Radio Kiss Kiss. Andiamo al telefono da questa nostra ascoltatrice che ha una grande fissazione per i biscotti. Pronto?
1: Ciao Margherazzo.
2: Eccola, non sappiamo come ti chiami.
0: Come ti chiami?
1: Noemi.
2: Ah, Noemi, ciao Noemi, benvenuta su Radio Kiss Kiss. Qual è questa fissazione che hai con i biscotti?
1: Allora, io quando apro un pacco di biscotti mangio prima quelli che sono rossi.
0: Perché?
1: Quindi non è che perché secondo il mio cervello ne posso mangiare di più, perché capito, tu ne prendi uno ma in realtà è rosso, non è intero.
0: Vedi, guarda, tu hai detto una cosa saggia, una cosa giusta.
2: È vero.
0: Secondo il tuo cervello, cioè è una questione di cervello, di come noi vediamo la vita, in questo caso di come noi vediamo i biscotti. Tu mangi metà biscotto perché ti senti di mangiarne di più poi.
1: Esatto, anche se in realtà poi se li metti insieme, capito, fanno un biscotto, magari tre biscotti rotti ne fanno uno intero.
2: Audace. Ma poi a parte, scusa Noemi, quando tu mangi un biscotto che è già un po' rotto, ok?
1: Sì.
2: Poi ti vai a prendere quell'altro pezzettino rotto oppure no, passi avanti?
1: Se lo trovo, sì.
2: Se lo trovi,
1: però
2: sì.
1: Però lo devo spezzare io, cioè deve essere già dalla scatola che è rotto.
2: Ah, ok, certo, sì sì. Invece per esempio io faccio il contrario, cioè mangio prima i biscotti interi e quelli rotti li mangio per ultimi.
3: Cosa sta succedendo?
0: Niente. Cosa sta succedendo?
2: Parliamo di biscotti.
0: Puntata dedicata alle fissazioni, lei ci parla di biscotti, non potevamo non chiamarti. Hai per caso qualche altra fissazione da voler condividere prima di salutarci?
1: In realtà sì, quella del lato destro, cioè nel senso qualsiasi cosa devo fare prima a destra. Metto un calzino, lo metto prima al piede destro, una scarpa prima al piede destro.
2: Scusa, ho capito, il biscotto lo mangi con la mano destra, ho capito.
1: Esatto.
0: Hai una convergenza alla mano destra e quando voti?
2: No.
0: Non ci interessa
2: il voto segreto. Va bene, ciao Noemi, grazie, chissà te.
1: Ciao,
0: ciao. C'ha questa convergenza, volevo capire se era 360 gradi.
2: Non c'entra.

0: versioni di questo pezzo, c'è la versione spagnolo, poi c'è la versione inglese che stiamo suonando adesso di Karol G con Nicki Minaj, si chiama Tusa dal 2020. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Suoniamo anche un New Kiss e il protagonista è Settembre, che è stato anche protagonista durante l'ultima tappa a Pescara del Kiss Kiss Way.
1: Ce l'ha cantata live questa nuova canzone che parla di un amore che però poi svanisce in 2 settimane, che è proprio il titolo di questo nuovo pezzo.

0: Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle.
1: Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Kiss, kiss.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Kiss, kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Kiss, kiss.
12: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Kiss, kiss. Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: sempre un vincitore. Ti regaliamo i nostri gadget? E allora anche oggi regaliamo i gadget di Kiss Kiss, giocando con noi alla password del giorno. Il più veloce che riesce ad indovinare parola e numero si aggiudicherà i fantasmagorici gadget di questa radio.
1: Allora, abbiamo aperto il programma di oggi parlando delle fissazioni legate anche a Wimbledon, no? Il torneo, uno almeno dei tornei più importanti del mondo legati al tennis. E quindi la parola di oggi la potete trovare durante una partita di tennis. Questi sono i versi
2: Issa
1: è mio zio quando cerca di spostare un mobile.
0: La parola la potete trovare durante una partita di tennis.
1: Esatto.
0: Il numero invece, Marco?
1: È il numero massimo di giocatori in campo durante una partita di tennis.
0: Vabbè, le partite di tennis sono... giochi uno contro uno e sono due.
1: Oppure?
0: Di solito.
1: Eh sì, no, certo.
0: Oppure
1: però...
0: c'è una variante.
1: È certo che c'è una variante, scusa.
0: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Il più veloce di voi che risponderà correttamente vincerà i gadget di Radio Kiss Kiss.
3: Password. Una parola, un numero, mille tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: incontro direttamente dall'anno 1993.
1: Anno
0: Ciro.
1: Importantissimo, perché sul lungomare di Vasto la mia famiglia aprì una busteria.
0: Una busteria?
1: Sì, sì. Una busteria, un negozio di buste per i matrimoni. La gente dice: devo mettere i soldi in una busta, mi date la busta.
0: Posso chiedere poi?
1: E noi davamo la busta.
0: E la busta, una volta comprata, dove la mettevate?
1: Nella busta.
0: Che però si comprava comunque perché era una busteria, vedi, tutto mi torna.
1: Sì.
0: Vabbè, mi chiedo perché abbiate chiuso, ma non me lo chiedo troppo. Tears for Fears, in quell'anno, Break It Down Again.

0: Tears for Fears, il nostro History Kiss. Allora, la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, sono le 17 in punto e Alfio è ancora qui con noi.
1: Veramente sono le 17 e un minuto in punto e sì, ho intenzione di restarci anche per le prossime due ore.
2: Angola.
1: Ma non vado mica via, io sto molto comodo da queste parti con il mio compare Cero Levatola, sì. Anche per oggi avremo cose da raccontarvi che riguardano questo mondo un po' strano, molto molto strano, devo dire, faremo dei commenti al riguardo.
0: Quale mondo? Che stai dicendo?
1: Il mondo in generale, perché se vediamo un capo di stato
0: si spinge, non si tira,
1: con chi stai parlando?
0: Dicevo,
1: se ci sono dei capi di stato che regalano pistole come souvenir, da qui si può solo scendere o risalire, e lo capiremo tra poco, sempre con Ciro e Alfio, Corrieri di Kiss Kiss.

0: Shakira con Born a Boy su Radio Kiss Kiss, tra l'altro canzone che c'entra tanto con i mondiali 2026, di cui in qualche maniera parleremo. Ne parliamo per
1: proprio la canzone dei mondiali.
0: Questo dicevo, che c'entra con i mondiali, e per questo motivo noi andiamo a parlare anche di mondiali.
1: Ma a proposito appunto di mondiali, ma tu hai visto, ovviamente la Norvegia, tutti sanno, è stata eliminata.
0: Sì.
1: Ma uno dei momenti più belli, a mio avviso, mi sono fatto malissimo.
0: Sì, ma non lo dire in radio.
1: Mi sono fatto veramente male.
0: Devi gesticolare di meno.
1: Praticamente Haaland, il numero
0: Holland.
1: Sente male quello.
0: È come Tom Holland, l'attore.
1: Holland.
0: Lui invece è Erling Haaland. Ok.
1: Holland.
0: Vabbè, il bomber del Manchester City.
1: Abbiamo anche un video, se possiamo vederlo, ragazzi della regia. Bello, perché lui torna in Norvegia, scende dall'aereo e ha un souvenir che ha comprato in Canada.
0: Okay.
1: Ma che cos'è sto souvenir? Diciamolo.
0: Il souvenir è un procione imbalsamato.
1: Bello,
0: un procione completamente imbalsamato.
1: Con una bottiglia di whisky tra le zampe.
0: Io ho letto un po' i commenti sotto il post.
1: Ragazzi,
0: sono
1: bellissimo.
0: Veramente.
1: È stato. L'ha pagato $750.
0: Ah, niente, praticamente.
1: Ed è ragazzi, è proprio figo. È bellissimo.
0: È bellissimo. No, ma io, però, per carità, sto solo pensando che ovviamente non tutti hanno lo stesso parere riguardo gli animali imbalsamati. Tant'è vero che poi sotto il post su Instagram i commenti sono distruttivi.
1: Ma nei confronti suoi? Perché, scusami?
0: Perché immagina gli animalisti, no? Immagina gli animalisti, ma non solo gli animalisti, anche semplicemente gli amanti degli animali.
1: Io credo, però voglio di una cosa, ma comunque Procione è già morto.
0: Ma non vuol dire niente, è proprio simbolicamente che cioè,
1: ho capito simbolicamente, ma questi solo perché sono delle star mondiali.
0: Che senso hanno gli animali imbalsamati? Perdonami,
1: Che senso hanno? E allora che senso hanno quelli lì che li vendono? Scusami.
0: Non
1: fanno
0: so.
1: Compagnia, stanno là, tu ci parli, scusami. Che senso ha? Allora, che senso ha un libro che già hai letto e lo tieni lì?
0: Ma no, ma che c'entra? Ma non hai distrutto nessuna vita? Cioè, molto spesso.
1: Ma mica l'ha distrutto lui, che le già
0: morto. Dici, trovano il coso morto e non lo rimbalzano.
1: Certo.
0: No, ma no, figurati.
1: Ma tu dici che lo fanno apposta?
0: Molti per venderli, sì, sicuramente. Vabbè, comunque niente, io sono un po' contrario.
1: Hai fatto scendere la tristezza.
0: No, è che sono contrario, mi dispiace.

0: È un pomeriggio così riconciliato con il mondo e con le sue creature, tutto grazie ovviamente anche al sound di Gaia con
1: Bossa Notizie Rossa. Che ascolto così,
0: allora,
1: buttate lì.
0: Volevo solo chiederti, sì, da che parte ti metti tu questa faccenda dei souvenir che no, poi uno si porta a casa,
2: allora,
0: dalle vacanze?
2: Allora, il concetto dei souvenir, ragazzi, sì, è molto bello perché viaggiare è fantastico. Ovviamente,
0: certo,
2: noi siamo vicini a tutte le attività che vendono souvenir, le calavite, eccetera, eccetera. Ma spesso, però, al di là dei souvenir, proprio i regali in sé che arrivano a casa, no? Perché mi state ridendo?
0: No, questo, perché sto ascoltando te e sono d'accordo con quello che dici tu. Sti regali che ti arrivano a casa
2: spesso, ma no, non sono, non combaciano con i tuoi gusti, quindi ti trovi un regalo a casa che dici: è mug manapace.
0: Allora, il souvenir che ti viene portato dalle vacanze non ha bisogno di incontrare nessun gusto solitamente, perché o è il magnete da frigo, e uno non è che nella vita gli piacciono le calamite, se lo mette appiccicato al frigo.
2: No, però ce ne sono tante, ad esempio, ti faccio un esempio, no?
0: Sì.
2: Quando vai nei paesi etnici,
0: sì,
2: molti portano la maschera etnica.
0: Ah, è vero!
2: E tu dici, mamma, ma non è che
0: sono
2: brutte, solo perché sei andato in Egitto, solo perché sei andato da quelle parti, che mi devi lasciare sta maschera etnica, ma non
0: me
2: la mette.
0: E dove me la mette?
2: A parte che mi fanno paura,
0: no. Poi ci sono quelli che amano l'etnico, magari possono anche apprezzare, però la verità è che siamo tutti, signori, dai, voi che siete all'ascolto, dico, siamo tutti pieni di souvenir che ci ha portato qualcuno da città in cui noi non siamo mai stati, e che esporle è anche un pazzo, ma relativamente il suo perché.
2: Dicevi una cosa bellissima, che tua madre fino a qualche tempo
0: mia nonna
2: aveva il frigorifero,
0: sì,
2: tappezzato di calamite, però solo di città
0: polacche. Solo di città
2: perché
0: polacche.
2: C'era la signora che lavorava da lei,
0: sì
2: ogni volta che tornava in Polonia,
0: ogni volta che andava via e tornava le portava queste calamite che lei fieramente, tra l'altro, appiccicava al frigo. Vabbè, questo per dire, poi c'è chi ti porta il cavatappi e
2: cavatappi è utile, ragazzi, non scherzare,
0: la burde dall'Egitto, ma che senso ha la Bulgaria con le palle? Vabbè, comunque, giusto per. Oh, la maglietta.
3: Se vuoi, c'è anche pesce e spada.
0: No, anche quello. Tra poco con voi parleremo di souvenir che vi portano a casa e che brutti che sono.

0: Kiss a te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Kiss a te, che sei un eroe di tutti i giorni. Se vedi dei rifiuti, li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss.
5: Nen.
6: La senti?
5: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Kiss.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatina.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Kiss.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Kiss Kiss.
12: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
5: La musica più bella suona solo

0: cantarla male, ma la canto. Chi è?
1: Un bel souvenir che faccio, che raccolgo io, sì. Sono le birre di tutti gli hotel dove sono stato per lavoro.
0: Bello.
1: Questo è un bel souvenir, grazie.
2: Bello.
0: Per chi? Ma bello per te, scusami.
2: Cioè,
0: ma
2: bello per lui, scusa,
0: cosa
2: per
0: fai
2: chi è?
0: Di
2: per
0: mille
2: te?
0: Penne? Scusa. Scusami. Allora, intanto.
2: Qua mi dicono non è un souvenir e se le fregano. Non è vero, non è vero, perché comunque la penna che è lì è in dotazione, tu te la puoi portare, non è che te la stai rubando.
0: Sì, però capisci che a fine anno io mi ritrovo con 1 miliardo di penne, quella di Kiss Kiss, è quella della banca, è quella dell'azienda sotto casa, quella del macellaio, quella dell'hotel.
2: Ah, perché io non ho tutti i computer.
0: Quella che... si chiama rapina.
2: Quella è un'altra cosa.
0: Quella è un'altra cosa. Allora, ne stiamo parlando perché se è vero che c'è questa notizia che ha fatto discutere tanto anche i social, cioè del bomber del Manchester City, norvegese Holland, si è portato a casa come souvenir dagli Stati Uniti un procione imbalsamato.
2: Un procione imbalsamato. No. E quindi tu ti hai detto, ma come, si portò un procione?
0: Beh sì, ma scusami, ma che a parte proprio l'esecrazione per il gesto in sé, che a me non piacciono gli animali imbalsamati, ma è che proprio quando uno torna dalle vacanze e si sente in obbligo di portarti un souvenir,
2: sì,
0: e anche in quel caso a te viene da dire, guarda, se non mi portavi niente era meglio.
2: C'è stato un periodo che, in cui mia madre,
0: sì,
2: mia madre mi portava, ogni volta andava da qualche parte, sapendo che a me, sai, piace la musica, le cose, ma non suono,
0: beh,
2: e mi portava gli strumenti musicali del luogo.
0: Che belli!
2: Ma cose bellissime che non...
0: Stupendo! Cioè,
2: che andavano a merda.
0: Io ho fatto un esame all'università di etnomusicologia e mi ricordo degli strumenti veramente molto molto particolari. Un pianoforte a coda? No, non te l'ha mai portato.
2: No, quello mai.
0: Quello purtroppo
2: mai.
0: No. Dai, 347-490-0042, sti souvenir strani che vi portano dalle vacanze. E siamo nel periodo. Quali sono? Che cosa rappresentano? E che rapporto avete con questi? Cioè, li buttate, ve li tenete? Siete contenti? Fateci sapere.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: anche te. Bella, bella, bella questa canzone. Intanto vi abbiamo chiesto, visto che si parlava di souvenir, sai che quando uno torna dalle vacanze si sente proprio obbligato a portarti qualcosa? Tu guardi quel qualcosa e dici: ma te li potevi risparmiare i soldi?
1: Sentiamo però quali sono i souvenir più strani che avete ricevuto. Vai.
2: Ciao Radio Kiss. Ciao. Kiss. Lina da Milano. Allora, no, le cose che io odio che mi portano dalle vacanze sono le presine per le pentole, minuscole, odiose, scomode, con la scritta della del città, paese, della regione dove sono stati in vacanza. Le odio.
1: Ma scusami, se le odi, perché continuano a portarle?
0: Perché lo fanno.
1: Io faccio fatica a credere che siano più persone che ti portano la stessa cosa. Secondo me sarà una.
0: Evidentemente lei si identifica molto con la cucina, evidentemente cucina bene. No, poi ci sono anche i grembiuli. Oh, se vai a Roma ai negozi di souvenir, tutti hanno sto grembiule con
1: gli addominali.
0: Con gli addominali delle statue greche che fanno schifo.
3: Valeri, secondo me è importante chi ti porta il ricordo dalle ferie. Perché a me hanno regalato cose, gente che bravo, non conta nulla e è volata da qualche finestra così. Mentre anche cose che non mi piacciono, tipo un apribottiglie che mi hanno regalato persone che contano, e quello lo conservo gelosamente.
0: Che bella riflessione. Bravo. È vero, perché io ho delle
1: quindi
0: volte...
1: se tu regali qualcosa a questo signore, lui la lancia dalla finestra, lancia dalla perché fine. Non sei nessuno per
0: come
1: chi
0: tutte
1: è?
0: Le cose che ti ho regalato a te.
4: Ciao ragazzi. Ciao. Il mio fidanzato sta lavorando fuori in trasferta e torna a casa ogni 2 settimane. Mi porta
0: cosa?
4: La roba da lavare e da stirare. Conta per voi come souvenir questo?
0: Se sì, conta per te, solo che poi gliela devi ridare.
1: Ma a proposito, le cose tue da lavare, che non ci sta tua mamma, come funziona?
0: Le devo portare a qualche amico. Adesso ci ragiono, scusami. Sì, sì, però. Sì.

0: 4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Yes, yes.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Yes, yes.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: è più o meno quella roba lì. Comunque, intanto, nei corrieri di Kiss, visto che si parla di souvenir, ci siete voi che dite la vostra a proposito di cose che vi regalano quando le persone vanno in viaggio e sentono di dovervi portare un regalo.
1: Ciao Radio Kiss. Io sono Sandra.
0: Ciao Sandra.
1: Il souvenir che ho ricevuto, pessimo, dall'Inghilterra.
0: Qual è?
1: Un porta spazzolino a forma di molare.
0: Ma che brutto. Schifo.
2: No, è bruttissimo.
0: Ma che brutto.
2: Ma io già lo immagino sto coso che si appoggia lì sul mobile. Ah, che brutto.
0: E poi scusa, un porta carta igienica a forma di cosa te lo po'?
3: Andiamo
0: a dire.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao. Ciao.
3: A me come souvenir portano sempre tazze, solo tazze, la casa piena zeppa di tazze.
0: Caso di dire.
4: È piena di cessi.
0: E che tazze.
2: E che tazze.
0: Andiamo
2: ragazzi.
0: Avanti, vai.
5: Ciro, sto a casa, sto aspettando a Carmine che viene.
0: Ma che c'entra?
5: Facciamo la seconda passata.
0: Ma di cosa? Ma
5: che dopo.
0: Perché
2: bene,
0: intervenuto?
2: Ciao grande papà.
0: Perché è intervenuto
2: Deve
0: Peppe
2: fare la
0: Maradona?
2: Seconda passata con Carmine.
0: Vuoi dire a tuo padre che i messaggi li deve mandare sul tuo cellulare e non sul WhatsApp
4: no,
0: della radio?
4: No, perché lo sai che ho fatto?
0: Che hai fatto?
4: Io praticamente ho cambiato.
0: Ah, no, hai cambiato di postazione.
4: Ciro
0: sì, col numero della radio.
4: Ciro col numero della radio, quindi lui lo manda alla radio.
0: Peppe, ma perché? Lasciamelo stare.

0: spalla.
1: History Kiss in arrivo. Datato 1981, Kim Carnes, protagonista, conquistava le radio e le classifiche di tutto il mondo con questo History Kiss, trascinato da una voce, la sua, graffiante, indimenticabile, ruvida come la carta vetrata. Il brano celebra lo sguardo magnetico e ipnotico di una diva del cinema di Hollywood, Bette Davis, che all'epoca ringraziò pubblicamente Kim Carnes per averla resa l'idolo dei teenager degli anni Ottanta. E quando la canzone vinse i Grammy Awards, la diva inviò enormi mazzi di rose a tutta la band come segno di gratitudine.

History Kiss del 1981, Bad Davis Eyes di Kim Carnes. Le 20 del 14 luglio, buonasera a tutti i passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss. I passeggeri nuovi e quelli che da sempre viaggiano verso sera scortati dalla musica più bella, quella scelta da Radio Kiss Kiss. Se vi va, fatevi sentire con un messaggio vocale al 347 490 0042. Se non vi va, limitatevi a rilassarvi e a godervi il viaggio in santa pace. Che bella espressione, santa pace. Gigi Fischetti vi saluta dalla regia. Sono Rita, vi abbraccio forte e vi faccio sentire subito On My Soul, nuovo incredibile singolo di Bruno Mars.

Buon martedì sera, stai ascoltando Radio Kiss Kiss, la musica più bella, Tones and I, Dance Monkey, Eros Ramazzotti, Fuoco nel Fuoco del 2000, Bruno Mars, On My Soul. Oggi è il gran giorno, il giorno di Bruno Mars in concerto al San Siro, dopo quasi 10 anni dall'ultima esibizione in Italia, il re della festa promette una gran festa a Milano. Intanto non so se avete visto le immagini, a Madrid Bruno Mars ha interrotto a un certo punto il concerto per mettersi ad affettare e a mangiare un bel prosciuttone iberico direttamente sul palco. È stato un siparietto gastronomico surreale, devo dire, che ha mandato in visibilio i fan. C'è da chiedersi ovviamente quale specialità nostrana fermerà la musica stasera. Si metterà a mantecare, che so, un risotto allo zafferano all'osso buco, con l'osso buco, direttamente sul prato del Meazza, rigorosamente ballando il tip tap per non farlo attaccare al fondo. È ovvio, io da Bruno Mars mi aspetto una certa professionalità anche in tal senso. C'è una chitarra parecchio gitana in sottofondo, il che mi accende proprio le fantasie. Irama su Radio Kiss Kiss, lo ascoltiamo insieme con Cavana.

0: Oggi, 14 luglio, è la giornata mondiale dello squalo e il WWF ha lanciato un allarme rosso per il nostro mar Mediterraneo. Oltre la metà delle specie di squali che lo abitano è ufficialmente a rischio estinzione. Stiamo parlando di predatori fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema marino, che sono minacciati da pesca intensiva, inquinamento da plastica, distruzione degli habitat, bla bla bla. Ingiustamente considerati mostri spietati, questa è una cosa alla quale tengo molto, a causa dei film, no? Gli squali, mamma mia. Però la realtà scientifica ci dice esattamente il contrario, cioè siamo noi la vera minaccia per loro, e difendere questi giganti del mare significa proteggere la salute delle nostre acque, anche perché, se vogliamo parlare di spietatezza, gli squali veri sono decisamente dei dilettanti, e quelli più pericolosi per il pianeta non nuotano negli oceani ma si aggirano sulla terraferma, spesso indossano giacche e cravatte, forse dovremmo iniziare a temere di più i colletti bianchi che le pinne sul pelo dell'acqua.
1: Green Kiss. Green Kiss.

0: Ti schissa a te, che con la natura hai un rapporto speciale e fai qualsiasi cosa per difenderla. Chi schissa a te, che alla luce artificiale della città preferisci il meraviglioso spettacolo delle stelle. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss Kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Kiss Kiss.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss Kiss.
0: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

Ma buon martedì sera a voi, amici di Portami a casa Kiss Kiss. Parliamo un pochino di cinema, dai, anche perché il 16 luglio arriva finalmente Odissea di Christopher Nolan. Dico finalmente perché c'è grande attesa, se ne parla tantissimo di questo film, e la domanda che in molti si fanno è: perché una storia scritta millenni fa ci affascina ancora così tanto? Forse perché Ulisse è un po' l'archetipo dell'uomo moderno, cioè lui perde tutto, combatte contro i propri traumi, affronta un viaggio assurdo e non lo fa per conquistare il mondo, per il potere, ma lo fa per ritrovare se stesso e i suoi affetti. E Nolan pare abbia trasformato il mito di Ulisse in un'esperienza sensoriale totale, almeno così si dice. Il mito di Ulisse, dopo tutto, ci parla ancora perché parla di noi. È un uomo che si perde, che combatte contro il tempo, che cerca disperatamente di tornare a casa, un po' come tutti noi quando cerchiamo di rientrare dal weekend d'estate in autostrada, solo che Ulisse, tra Scilla, Cariddi e i Proci, ha incontrato decisamente meno code per cantieri. Questo è poco ma sicuro. Arriva Neffa su Kiss Kiss e mi ricordo che io sono ufficialmente fuori dal tunnel da mesi. Fatevi un applauso, grazie. Came

doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Dimenticate i muscoli d'acciaio, i voli appesi agli aeroplani. Nel trailer del nuovo film di Iñárritu, Tom Cruise si mostra invecchiato, spettinato e con una panza decisamente pronunciata. È solamente un trucco di scena, chiaramente, per il film Digger, però l'effetto delle immagini di Tom Cruise fuori forma è stato, diciamo, una sorta di shock collettivo. Per decenni Tom è stato il simbolo dell'eterna giovinezza biologica, quindi vederlo appesantito forse ha fatto anche tirare un sospiro di sollievo a tutti i cinquantenni del pianeta, no? Certo, per noi comuni mortali quella silhouette lì è il risultato di anni e anni e anni di aperitivi e carboidrati. Per lui invece scommetto che sarà l'ennesima performance da Oscar ottenuta soffrendo semplicemente con 3 ore di trucco al giorno, perché alla fine Hollywood, ricordiamolo ragazzi, ci frega sempre.

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Kiss, kiss.
5: Quando è...
2: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Kiss, kiss.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Kiss, kiss.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Kiss, kiss.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Carol G, Manu, ciao su Radio Kiss Kiss. Viaggiando verso sera facciamo tappa in Kenya adesso per parlare di una donna che tutti chiamano Mama Corallo. Mama Corallo, che bel nome. È la storia di Mwanasha, una donna straordinaria che ogni giorno indossa la muta e si immerge nell'Oceano Indiano con una missione ben precisa: piantare frammenti di corallo per ricostruire la barriera corallina devastata. Va detto che le donne della sua comunità raramente imparano a nuotare, no? Lei invece ha rotto ogni tabù ed è diventata la custode del mare e sta facendo un lavoro eccellente questa signora. Vedi la determinazione di una singola persona, cosa riesce a fare? Può addirittura rigenerare interi ecosistemi. Io sono assolutamente sicura che Mama Corallo riuscirà a far rifiorire l'oceano un centimetro alla volta. La determinazione delle donne che mi ode. Savage Garden per voi ora su Kiss Kiss.

il romanticismo Truly Madly Deeply su Radio Kiss Kiss, e chiudiamo oggi con una notizia giurassica. Allora amici, se avete 30 milioni di dollari che avanzano in tasca, potete portarvi a casa un pezzo d'arredamento decisamente originale, perché a New York va all'asta Gas. Gas è uno degli scheletri di T-Rex più grandi e più completi mai scoperti sul pianeta Terra. Stiamo parlando di un bestione enorme col braccino corto. Allora, i paleontologi sono su tutte le furie e parlano di una ferita insanabile per la scienza, perché questo fossile rischia di sparire per sempre nel salotto blindato di qualche multimiliardario anziché finire in un museo. La protesta degli scienziati è comprensibile, anche se onestamente l'idea di un predatore preistorico di 12 metri in salotto ha il suo fascino, o no? Però che palle, spolverare a mano 60 denti d'acciaio lunghi 30 centimetri a 12 metri d'altezza, diciamo, non è esattamente una passeggiata. Comunque la speranza è che alla fine a spuntarla sia davvero un grande museo pubblico, magari provando a contrattare, come dire, un pochino sul prezzo con la casa d'aste, perché francamente 30 milioni di dollari

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry. Be happy.
1: Don't worry, be happy è una canzone che dedico a ognuno di voi che sta ascoltando Io, Tu e Kiss Kiss questa sera, e l'ha fatto a partire dalle 21, ma non soltanto, anche più tardi. È un inno alla spensieratezza, alla gioia di vivere, di non preoccuparsi troppo. E davvero sposiamo in pieno Bobby McFerrin. Che viaggio fantastico, vero Gigi Fischetti? Ti saluto in regia, grazie per il tuo supporto. Ci lasciamo con il 1983. Gli Industry, base allegrissima, cantavano del post-guerra in Vietnam per State of the Nation. Da Stefano Piccirillo, a domani alle 21. Kiss Kiss a tutti.

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

0: stato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss,
1: kiss. Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato. Can't

0: app Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Nen. La senti?
2: Nen.
1: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
1: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Kiss, kiss.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.
6: Kiss, kiss, kiss.
0: Suona solo su Radio Kiss.